Sound and Fun, il treno discoteca che ti porta alla Street Parade, il più grande festival dance gratuito del mondo. In console sul treno, DJ Alexio e il super ospite DJ Mixer. I biglietti si trovano online su ffs.ch. Sound and Fun 2026. Rete 3 ti racconta l'evento in diretta alla radio e sui social. Sabato 8 agosto, Sound and Fun, alla Street Parade di Zurigo con Rete 3.

0: Heaven is a half pipe.
1: If I die before I wake,

0: Classe 3.
1: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
2: Piacere.

Sento mille voci che parlano, ma non sento che dicono. Mi guardo allo specchio ed immagino, oh, di essere al circo.

0: di Khashoggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
1: Con la mano nella mano.
2: Un'ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
3: Beh, io aggiungerei la vostra trasmissione dedicata alla musica italiana. Ben ritrovati da Herbert Cioffi con un nuovo appuntamento. Sono molto contento perché questa notizia ci dà la possibilità di aprire con uno di quelli che io ho sempre chiamato il padrone di casa, cioè Lucio Battisti. Alla fine di giugno, presso la sede romana di Finarte, sono andate all'asta alcuni oggetti importanti, due chitarre utilizzate agli esordi della carriera di Lucio, strumenti che accompagnarono le prime esperienze artistiche del futuro cantautore. Aggiungo, non so se tutti sanno, che una di queste due chitarre fu data in testa dal padre di Lucio Battisti a Lucio Battisti, perché lui non voleva che facesse il musicista. E allora lo inseguì con questa chitarra e probabilmente, se non fosse accaduto tutto questo, lui non sarebbe diventato poi quello che è diventato, perché tutti gli ostacoli che ha subito a casa, l'indecisione di Mogol, sono serviti poi in realtà a creare un personaggio fantastico. Non solo chitarre, ma ci sono anche dei disegni, delle opere pittoriche che testimoniano una dimensione artistica meno conosciuta di Lucio, ma molto bella, e poi un pacco di lettere, una corrispondenza privata con la madre, consistente in lettere scritte durante i numerosi spostamenti che alla metà degli anni 70 portarono il giovane musicista ad esibirsi in Italia e all'estero con le sue prime formazioni. È molto bello, è molto romantico, perché in queste lettere Lucio racconta le sue giornate, dove andrà a suonare, cosa prevede il calendario proposto dai suoi impresari di turno, com'è la meteo, le spese che affronta, quanto tempo riposa, insomma le lettere di un adolescente alla mamma che vuole tranquillizzarla che tutto procede per il meglio. Uno straordinario spaccato di vita che ci fa conoscere gli inizi di Lucio. Su tutta questa operazione, e io me l'aspettavo, la vedova Battisti si è ovviamente fortemente opposta. Ho letto un articolo di qualche giorno fa dicendo: no, però le lettere sono cose private, non è giusto, non è la prima volta che conosciamo gli intenti piuttosto restrittivi degli eredi di Lucio Battisti. Io su questa cosa non mi pronuncio, anche perché è una questione molto delicata, non si sa esattamente quale sia la parte giusta, quale sia quella sbagliata, se sia giusto il suo atteggiamento, se sia troppo restrittivo. So solo che a noi nessuno ci impedirà di aprire questa puntata di Un'ora per voi nel mezzo dell'estate con un pezzo del 1969 che faceva così.

Quando si scelgono le canzoni di Lucio Battisti non si sbaglia mai. È sempre bello cominciare un appuntamento di un'ora per voi con i grandi classici, perché ci dà la sensazione di poggiare le spalle su qualcosa di solido, di certo, di consolante. Forse una volta dovremmo prenderci anche il lusso di intraprendere una puntata tutta fatta di grandi classici, perché ogni canzone di Lucio Battisti, di André, di Mina, danno la possibilità di raccontare tante storie e di addentrarsi in un mondo fatato che è quello della musica italiana, che però va avanti, che noi critichiamo sempre con molta attenzione. A volte siamo duri, a volte dico no, questa novità sì, questa non mi piace, questo non è giusto. Oggi per esempio parleremo di un personaggio che secondo me è abbastanza criptico in questa puntata, quindi vedete, la commentiamo ma non siamo duri, siamo solo degli osservatori attenti con le spalle poggiate, come dicevo, davanti e dietro ai grandi classici. Occupiamoci quindi delle novità. Il primo singolo che andiamo ad esplorare è di Levante, che secondo me è bravissima, torna di nuovo a parlarci d'amore. Levante, che abbiamo visto e assaporato al Festival di Sanremo in una veste poetica e sospesa nell'aria, io aggiungo e dico anche con molto dispiacere, perché avrei voluto molto di più per la canzone che Levante ha portato al Festival di Sanremo, ma l'ho detto e stradetto, quindi non lo dirò più. In questa nuova canzone che si chiama Malia, al centro c'è l'amore sensuale che strega e ammalia. Ma attenzione, perché è una canzone estremamente libera che va a raccontare qualcosa di delicato e lo fa con grande intelligenza. Malia è una prostituta di Pigalle e è di tutti, ma non è di nessuno. L'amore per lei non è altro che una sorta di danza terzinata di corpo in corpo. Lei è felice di questa giostra in cui, insieme agli altri cani sciolti di Parigi, non smette mai, attenzione, di sentirsi libera. Quindi l'immagine è quella della Parigi di Pigalle, dei suoi cani sciolti, una libertà che passa dal corpo e che soprattutto rifiuta il possesso. Questa è la profondità di questo brano. Brano che mantiene la scrittura riconoscibile di Levante e che va nella direzione di raccontare il desiderio, attenzione, senza chiuderlo dentro una morale. Ci riesce benissimo.

Elegante, raffinata come sempre, Levante, ritornata molto bene. Dico ritornata perché c'è stata una partecipazione al Festival di Sanremo, non questa, ma quella antecedente, che l'aveva vista fortemente in crisi. Secondo me ora invece ha trovato una giusta quadratura artistica. Torniamo a parlare di un bellissimo lavoro, quello di Giulie. Giulie è il produttore di Olly, quello che ha portato al successo Olly, che ha fatto uscire un disco che si chiama Solito Cinema, un album composto da 12 tracce in cui lui costruisce un impianto narrativo basato sull'incontro tra linguaggi e sensibilità differenti. Un lavoro ben riuscito, il disco che si caratterizza per la presenza di tantissime collaborazioni: Fabio Concato, Tommaso Paradiso, Fulminacci, Bresch, 13 Pietro, Coez, Elisa, Emma, Enrico Nigiotti, lo stesso Olly. Rappresenta il primo lavoro discografico di Giulie dopo una fase di consolidamento nel panorama musicale italiano, durante il quale lui è riuscito ad aggiungere ampi risultati. Vi dico che Giulie è richiesto, non è lui che dice ai grandi vuoi fare una canzone con me, ma è il contrario. È quello che è successo alla canzone che andiamo ad ascoltare ora, che si chiama L'ultima canzone, in cui troviamo Biagio Antonacci. L'ultima canzone è un brano che ancora una volta parla della fine, del momento conclusivo di un rapporto, non attraverso la dimensione del conflitto, ma mediante una riflessione sulla necessità del dialogo finale, inteso come occasione di consapevolezza reciproca. E il brano si concentra sull'esigenza di chiarire, di riconoscere le proprie responsabilità, di dare forma ad un addio privo di non detti. Ecco, direi così. C'è Biagio Antonacci, siamo nell'alveo della scrittura pop e melodica, e si sviluppa come un confronto emotivo costruito attorno proprio al tema della chiusura della relazione, ma c'è sempre questo confronto generazionale. C'è Biagio Antonacci, che rappresenta un po' quello che abbiamo detto all'inizio di questa puntata, no? Il classico, la sicurezza su cui poggiare le spalle, e c'è lo sguardo visionario attuale di Giulie. Il risultato è molto buono.

Aggiungo tra l'altro che Giulia è riuscita a tirar fuori da Biagio Antonacci il vecchio Biagio Antonacci, cioè quello che funzionava molto molto bene. Io sono sempre molto restio alle canzoni di Biagio, e qui c'è un lavoro veramente fatto bene. Andiamo a concludere l'analisi che di solito facciamo all'interno di Un'ora per voi delle novità. Terzo feat fuori in pochi giorni per Fabri Fibra. Sapete che quando parlo di Fibra sono sempre di parte. Nella scorsa puntata abbiamo parlato del featuring con i Pinguini Tattici, Goya, venuto benissimo. Secondo me anche la canzone Fit dovete ascoltarvela voi per vostro conto, anche perché è infarcita di parolacce, quindi diciamo poco radiofonica ma molto intensa. Non c'è una frase che dica Fibra che tu non pensi è straordinaria. Beh, qui invece lo troviamo con Emma Marrone, con la canzone che si chiama Antidroga. È un rapporto consolidato il loro, un legame molto molto intenso. La canzone non è scritta soltanto da Fibra, ci sono diversi autori che hanno lavorato, e gioca sul doppio significato del termine, accostando l'ansia provocata dalla presenza delle pattuglie antidroga, l'agitazione che si prova quando ci si trova davanti ad una persona armata. Emma paragona lo sguardo, no, del partner a quello di un agente dell'antidroga, questo sguardo intenso che ti osserva, ti insegue, ti cattura, infine poi però scompare dalla tua vita. Fibra invece si sposta su Barcellona, città nota per la presenza di Cannabis Social Club, dove il consumo di cannabis è consentito solo in specifici contesti privati, e paragona l'amore a un trip allucinogeno e identifica direttamente la donna amata con la cannabis. Ora, al di là di tutte queste belle parole che ho raccontato io per spiegare ancora meglio la canzone, c'è che magari la parte di Emma può essere anche discutibile, perché lei canta in quel modo, quindi se uno non è un fruitore delle canzoni di Emma magari dice ma. Poi a un certo punto, come sempre accade, arriva Fibra e fa svoltare tutto il pezzo. Forse perché uno molto vicino alla verità, perché non è un falso, perché lui si percepisce un personaggio straordinariamente autentico, e questo regala veridicità alle canzoni facendole decollare.

Ricordo benissimo quanto ho riflettuto su Joliet prima di poterne parlare in un'ora per voi e di sdoganarlo ufficialmente nel mondo della musica italiana, anche se dopo la sua partecipazione a Sanremo Joliet deve moltissimo ad Amadeus, era ineluttabile. Se fate un giro sui social, che sono ormai la nuova moderna televisione, lo trovate ogni secondo con questo genere riconoscibilissimo, con tanto autotune, molto napoletano, molta onestà e molta semplicità, un personaggio poco costruito, anche se attenzione, sta mutando. Io sto vedendo delle immagini, molto fisicato, una grande attenzione al look, foto ritoccate. Però ne dobbiamo parlare, perché pensate che allo stadio Maradona di Napoli, dove lui ha, insomma, queste tre serate sold out, ha fatto delle serate straordinarie, a un certo punto è salito sul palco la leggenda dell'hip hop mondiale. Parliamo di 50 Cent, che è salito sul palco e ha duettato con Joliet. Questo lo consacra definitivamente in un preciso alloggio della musica, non solo della musica italiana, ma io direi del rap. Oltre 150.000 spettatori totali, con delle dichiarazioni importanti, cioè del fatto che l'anno prossimo ci saranno altre date al Maradona di Napoli, con un pubblico Visibilio, con tanti ospiti, in quell'occasione non solo Sfera Ebbasta, Anna, Lucchè, insomma nomi che appartengono al rap, Lazza, Shiva, che a molti di voi sembreranno estranei, ma dobbiamo tenere presente che la musica italiana va avanti, questa è la direzione. Il fatto che uno come 50 Cent salga su quel palco significa riconoscere un potenziale di un certo tipo. Cambiamo argomento, rimaniamo su un genere, io direi parallelo, perché l'11 luglio sono 43 anni per Coez, che è un rapper che però ha una certa vocazione melodica più spiccata. Fra l'altro lui non utilizza mai autotune, è molto bravo a scrivere. Tanto diciamo anche che chi fa il rap e incalza su metriche serrate deve avere molto fiato, deve avere controllo, resistenza, cioè c'è tutto un lavoro che spesso, quando si dice nel rap manca la melodia, bisognerebbe in realtà controllare. Dicevo poi, invece di Coez, scrive molto bene, ha scritto delle canzoni molto belle, ormai siamo oltre i 10 anni di carriera. Lui viene dal rap duro e cattivo, poi ha cambiato linguaggio, è mutata questa cosa, e dice secondo me sui cantatori una cosa bella. Dice: penso di essere un cantautore perché credo che i cantautori storici, se avessero avuto le nostre possibilità tecnologiche, avrebbero sperimentato suoni nuovi, e quindi io ho sperimentato dei suoni nuovi per andare in direzioni diverse. Ci ascoltiamo una bella canzone di Coez, a dimostrazione che è bravo, che scrive bene, che è qualcosa di grande, ed è una canzone che parla di un amore finito, ma soprattutto riflette su se stesso, spiega che parla con sé da 10 anni senza conoscersi davvero. Una fase potente, prepotente, che dimostra la profondità dei suoi testi.

E poi c'è questa vena malinconica che io apprezzo moltissimo. Io adoro le canzoni malinconiche perché secondo me ti portano in una dimensione riflessiva molto bella, molto particolare. E quindi devo dire che tutte le canzoni di Coez mi piacciono moltissimo. Si è tenuta la quarta serata del festival L'Umbria che spacca, ovviamente in Umbria, con l'attesissimo concerto ritorno sui palchi della storica formazione originale degli anni Ottanta dei Litfiba, Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Aiazzi, Maroccolo, di nuovo insieme per celebrare l'album capolavoro del 1986, pietra miliare del rock italiano europeo, 17 Re. La band ha eseguito questa scaletta serrata di 24 brani, ripartendo dall'oscurità post-punk di Febbre e dalla stessa title track 17 Re, che tra poco ascolteremo, che io trovo più attuale che mai. Non sono mancati i momenti ovviamente di commento da parte di Piero Pelù. Dal palco lui non ha risparmiato dure critiche al governo politico italiano. Poi ha detto una cosa secondo me importantissima, ha detto: non so perché siete qua stasera, ma forse era per vedere se ancora riusciamo a stare sul palco, e la risposta siete voi. I Litfiba, che hanno poi litigato, che si sono separati, ogni volta che tornano insieme riescono a ricreare una magia meravigliosa, dimostrazione che era un connubio artistico che doveva andare in quella direzione. Ghigo e Piero devono stare insieme. Tutte le volte che litigano devono litigare, ma tutte le volte in cui tornano insieme regalano momenti particolarmente toccanti.

Pochi conoscono questa canzone di Eros Ramazzotti, canzone per lei, scritta per Aurora Ramazzotti proprio nel momento della separazione. Racconta la difficoltà di un padre di vedere un figlio soltanto in un tempo recintato lì, chiuso, risicato. Ed è bella, è in pieno stile Eros Ramazzotti ed è molto toccante il momento dell'addio in cui il papà deve salutare il bimbo o la bimba. E credo che ci siano tante situazioni e tante persone che si possano ritrovare in questa canzone. Quando questo accade, vuol dire che la musica fa la sua funzione migliore. Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi. Abbiamo ascoltato Eros Ramazzotti perché proprio in questi giorni è la ribalta della cronaca dei giornali di settimana.

presenza all'interno di questo programma. L'11 luglio compie gli anni Achille Lauro, tra l'altro giovanissimo, 36 anni. Lui è nato a Verona e poi di adozione romana. La storia di Achille Lauro la conosciamo, è una storia in cui tra l'altro vediamo anche la presenza di Coez, tra l'altro quando lui creò Achille Idol con questo album di esordio, con tanti featuring, c'era Marrakesh, Coez, insomma c'era anche la De Filippi dietro, non è un caso, fino a quando noi non abbiamo imparato a conoscerlo, proprio in quel famoso Sanremo del 2019. Io stesso rimasi un po' stupito della presenza di questo personaggio, però mi aveva totalmente conquistato. Perché? Perché c'era una fusione di generi non sempre chiari, perché sparigliava le carte, stupiva, perché era assolutamente outsider, fuori da tutto quello che ci immaginavamo. C'erano queste ballad melodiche, twist, dance, con delle sorprese, con delle trovate artistiche che spiazzavano, colpivano il pubblico che è sempre un po' lì, no? Pronto a bersi tutto quello che le case discografiche gli propinano. Invece qui c'era una poetica ricorrente e una bella imprevedibilità. Col tempo, secondo me, Achille Lauro è andato in una direzione troppo ruffiana. Ecco, questo credo che sia la parola giusta. Cioè, grandi sfilate di look, eventi romani di un certo tipo. Lui dice di aver smascherato l'omologazione e le mode della discografia, ma secondo me non è vero. È presto per dirlo. Secondo me stiamo parlando di grandi eventi in cui lui strizza l'occhio ad un certo pubblico femminile che impazzisce per lui. Perché? Perché canta l'amore romantico nei giardini di Roma, va su certi cliché che funzionano molto bene, e se sei dentro la musica purtroppo questo meccanismo lo vedi. Secondo me oggi siamo molto lontani da quando Achille Lauro nel 2019 arrivò sul palco a stupirci tutti cantando questa canzone. Sdraiato a te.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Lo so, molti non saranno d'accordo con me, poi ci sono delle belle canzoni, 16 marzo, ci sono degli album buoni, c'è un certo atteggiamento un po' alla Vasco Rossi, ma lo dico in senso positivo, no? Che l'ha portato in una direzione che

secondo me è buona e non possiamo trascurare. Però ancora del tutto io non vedo la purezza, ma vedo un sottotesto strumentale artistico. La chiudo qui, andremo avanti ancora a lungo. Attenzione, questa è Un'ora per voi, è il vostro programma dedicato alla musica italiana. Chi non lo ascolta lo deve fare, per cui dovete dire ai vostri amici che amano questo genere musicale che devono sentire questo programma, e se avete perso delle puntate potete andare a riascoltarle consultando il sito rsi.ch e digitando appunto la magica parola che è Un'ora per voi. Ed ora parliamo del rocker dei rocker, è sempre consolante parlare di lui, Vasco Rossi, che ha pubblicato il video ufficiale della versione live 2006, Una nuova canzone per lei, tratta dal tour in corso, considerata la terza canzone fondamentale dell'album Cosa succede in città del 1985, canzone che anch'io sono andato a riscoprire e ho trovato meravigliosa. Intanto, mentre assaporiamo le gesta eroiche dei live di Vasco, le uscite, le genialate, si avvicina l'annuncio del giubileo di Vasco a Roma, la Residency del 2027, che attirerà 500.000 di persone. Non sarà quindi un singolo concerto, ma una vera e propria residenza a partire dalla prossima primavera in poi, tutto il mese di giugno, e non solo, sarà di Vasco Rossi e si parlerà veramente tantissimo, sarà una vera e propria festa della musica, una celebrazione destinata a entrare nella storia, non solo io credo, della musica italiana. E allora ci ascoltiamo una nuova canzone per lei e l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E buongiorno, sono le 8.
0: Rete 3.
1: Uno sguardo subito alle previsioni del tempo. Fino a stasera al sud in prevalenza soleggiato con tendenza al vento da nord. Al nord almeno in parte soleggiato, lungo le Alpi qualche rovescio o temporale. Temperature massime fino a 31 gradi al sud, attorno a 27 invece al nord. Vediamo le previsioni del tempo per domani domenica in tutto il paese. Generalmente soleggiato, nelle Alpi maggiore instabilità e soprattutto nelle ore pomeridiane qualche rovescio o temporale isolato. Temperature comprese tra 15 e 27 gradi al nord, mentre tra 18 e 31 al sud. E la situazione al portale nord della Galleria del San Gottardo resta difficile. Tra Hersfeld e Göschenen si registrano 15 km di code, con attese fino a 2 ore e 30 minuti in direzione del Ticino. Come alternativa è consigliato il percorso sul A13 attraverso il San Bernardino o il servizio di trasporto auto dell'Ötzberg. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Code sulla 2 anche tra la dogana di Chiasso e la dogana di Chiasso Progeda in direzione di Chiasso a causa appunto di questo traffico molto intenso. Ora l'aggiornamento delle ultime notizie.
0: 3 News.
1: L'esercito statunitense nella notte è tornato a colpire le capacità militari iraniane, attaccati siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche, arsenali sotterranei e risorse navali, secondo quanto comunicato dal comando centrale delle forze americane. Teheran denuncia la morte di 3 persone nei bombardamenti e rivendica attacchi di rappresaglia contro obiettivi militari in Bahrain, Kuwait e Giordania e sostiene di aver fermato 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. E sempre nella notte droni ucraini hanno colpito un centro logistico della città di Kotovs nel sud-ovest del paese, lo rende noto il governatore locale, precisando che 7 persone sono morte e altre 24 sono rimaste ferite. Il Cremlino rivendica l'abbattimento di 379 ordigni in diverse regioni. Infine di nuovo il traffico intenso, quello dei turisti diretti a sud delle Alpi, lungo la A2 per il fine settimana, le code al portale nord della galleria autostradale del San Gottardo che ieri pomeriggio hanno raggiunto picchi di 11 km senza più scendere sotto i 5, hanno ripreso a crescere a tarda notte per raggiungere 10 km verso le 4 di mattina.

E ancora buongiorno, sono le 8:06, siete su Rete 3, io sono Simona Rodesino. Chissà se mi ricordo ancora come si fa il mixer. Direi assolutamente di sì, sono mancata un po' al microfono. E grazie per i saluti che stanno arrivando nella nostra chat. Buongiorno ora a tutte le persone connesse in questa mattinata. E in questa mattinata che si prospetta una bella mattinata estiva sulla Svizzera italiana, un'altra giornata di sole, di temperature appunto come abbiamo visto alte, quindi attenzione. Ma in ogni caso, chi ha la possibilità di godersi questa giornata libera, ecco, lo faccia. E poi se vi va naturalmente, condividete anche le vostre esperienze con foto, video, insomma siamo qui anche per questo. Il numero è sempre quello, è 079 873 8073. Magari qualcuno sta sfrecciando verso qualche località vacanziera, verso nord, verso sud. Ecco, il sud, abbiamo visto la situazione per andare verso sud è un po' quella trafficata, almeno sulle strade. Qualcuno magari si sta recando al lavoro? O è al lavoro? Buongiorno anche a voi, siamo in buona compagnia, coraggio per questa giornata, poi speriamo che questa sera possiate godervi alla serata. E allora si comincia con la musica di Cesare Cremonini, anche Ede, buongiorno a te, buongiorno, bentornata e buongiorno a tutti. Sto vedendo i messaggi che illuminano la nostra chat in questa mattinata, facciamo così, iniziamo subito con lui, Cesare. Che avrebbe anche un cognome, Cesare, però mi piace chiamarlo Cesare, così come se lo conoscessi. Cremonini, questa è Padre e Madre, un pezzo del 2003 ancora. Buongiorno a tutti, buona giornata piena di sole che sta arrivando, è già arrivato forse nella Svizzera italiana.

Cesare Cremonini, misure te tre con padre, madre. E mentre qualcuno mi scrive: Marica, buongiorno anche a te, noi controcorrente stiamo andando verso nord, buon viaggio a voi. Io vi leggo, è il momento dei nati di oggi. Allora, yes.

E allora oggi è il compleanno di Maya, rapper, cantante, produttrice, artista visiva britannica di origine srilanchesi, nata il 18 luglio del 75, quindi proprio oggi compie 51 anni. Lei è nata a London, Londra. E il suo sound com'è? Per chi la conoscesse, beh, naturalmente lei fonde diversi generi, elettronica, dance, anche hip hop, con testi spesso anche fortemente politici, come dimostra per esempio il suo album Calla del 2007 e anche il suo singolo del grande successo Paper Planes, che poi andremo a ascoltare a breve. Qualche curiosità su di lei, su Maya: ricordiamo un evento un po' controverso durante lo show dell'intervallo del Super Bowl, mentre si esibiva con Madonna nel 2012. Lei ha mostrato dito medio in diretta TV, scatenando quindi una causa legale da diversi milioni di dollari dalla NFL, direi, leggo qui 16,6 milioni di dollari per la precisione, risolta poi con un accordo confidenziale. Le è stato consigliato, leggevo anche dal suo ex manager Jay-Z, guarda, fai così, firma questo accordo, cosa che poi ha fatto. Ma parliamo adesso di musica, perché lei festeggia il suo compleanno proprio oggi. Maya, 51 anni oggi, questa è la sua hit Paper Planes, aeroplanini di carta. Allora, tanti auguri anche da parte nostra.

0: Mickey and David Guetta su Rete 3 con Just the Way You Are, make del progetto Dance Italiano del 2002. Buongiorno di nuovo da parte mia, Simona Rodesino, alle 8:20 con questa atmosfera bella clubbing. Insomma, chi non si era ancora svegliato? Bene, adesso forse con questo pezzo ha avuto la giusta carica. E adesso raga, io sono molto felice di leggervi l'oroscopo di oggi. Wow, non l'ho mai fatto, forse è la seconda volta. Andiamo.
1: L'oroscopo.
0: Ok, ok, il momento dell'oroscopo del giorno. Vediamo cosa aspetta, cosa ci aspetta. Iniziamo subito dall'Ariete, dunque. L'Ariete, consiglio, dedicate più tempo alle attività che vi aiutano a recuperare entusiasmo e motivazione, ok, amici e amiche dell'Ariete? Andiamo poi al Toro, piccoli miglioramenti nell'ambiente domestico porteranno a una piacevole sensazione di benessere. Poi Gemelli, un incontro inatteso, attenzione, incontro all'orizzonte per i Gemelli, potrebbe trasformarsi in una conoscenza significativa. Cancro, lasciate spazio all'improvvisazione invece di programmare ogni dettaglio, ok? Lasciatevi sorprendere se ce la fate. Naturalmente Leone, mi sento coinvolta visto che è il mio segno. Questo è un po' il senso dell'oroscopo di oggi. Sarete molto richiesti da amici o conoscenti, stabiliti però alcuni limiti, ok? Prendo nota. Andiamo poi con la Vergine, un'attività all'aria aperta vi aiuterà a ritrovare concentrazione e serenità, questo l'invito. Poi Bilancia, una proposta insolita potrebbe rivelarsi più interessante di quanto sembra inizialmente. Ok, ok, in caso voi poi fatemi sapere se vi ritrovate nel corso di questa giornata. Poi andiamo con lo Scorpione, sarà una giornata ideale per voi per riprendere un progetto personale accantonato. Sagittario, la voglia di movimento sarà forte, ma evitate di esagerare con gli impegni, questo è un po' un monito. Capricorno, concedetevi un piccolo piacere, sarà più utile del previsto per il vostro equilibrio. Andiamo poi all'Acquario, continuando con l'oroscopo di oggi, dunque. Acquario, creatività e curiosità vi guideranno verso esperienze stimolanti, mi piace. Pesci, il dialogo con le persone care sarà particolarmente costruttivo e sereno. E voilà, diciamo che siamo arrivati così alla fine del nostro oroscopo di oggi. Mi ha fatto piacere leggere questo oroscopo perché è una cosa che mi piace particolarmente, poi all'inizio della giornata, no? Arriva Mahmood adesso su Rete 3, ci fa compagnia, ci trascina avanti in questo mattino luminoso. Ratatà!

E allora alle 8:25 di questo bel mattino insieme siamo su Rete 3, state ascoltando Rete 3, grazie per averci scelti. Allora il momento di una prima, come possiamo dire, regalia dei gadget dell'estate, perché abbiamo due paia di infradito dell'estate, il nostro primo gadget, ma nel corso di queste ore insieme ce ne sarà anche un altro, quindi voi state lì connessi, sintonizzati, che poi vi faccio sapere. Dunque, per provare ad accaparrarvi queste infradito, appunto, dovreste mandarmi al numero della nostra chat, che adesso vado a ripetere perché ho mancato un po' dal microfono, sono mancata, quindi me lo ricorderò ancora, ma certo che me lo ricordo, 079 873 8073. Dovreste mandarmi nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e poi specifico anche la taglia, quindi M per il 36/39 oppure L per il 40/43. Se volete provare ad accaparrarvi questo infradito, fatelo nel corso della prossima canzone, perché arriva lei, la voce potente, stupenda, diciamo che gli aggettivi con lei si sprecano, è quella di Adele, Rolling in the Deep.

Ehi, come a little closer, vieni più vicino, dice questa canzone uscita quest'anno, Role Model Joy, Gioia, con un ritmo così incalzante che ci porta avanti. E allora Diego, mi scrivi in chat, a parte che hai già l'infradito di Rete 3 lì appese nella tua auto, vedo una foto che mi invii, buongiorno anche a te, e mi dici: mi sono perso i gemelli nell'oroscopo, perché ho appena letto l'oroscopo, per chi si fosse connesso o connessa solo in questo momento, tu sei segno gemelli e mi scrivi: divento ricco questo weekend perché l'amore ce l'ho già, che bella cosa, molto bene, questa è una bellissima notizia, allora vado a rileggerti l'oroscopo dei gemelli, magari non solo tu te lo sei perso. Dunque Diego Gemelli dice: un incontro inatteso, era l'incontro inatteso di cui sopra, potrebbe trasformarsi in una conoscenza significativa. Questo è il tuo oroscopo di oggi. Allora dici tu: l'amore ce l'ho già, allora potrebbe trattarsi di un incontro di lavoro importante, un altro tipo di incontro di vita personale. Facci sapere se ti va prossimamente, se questo oroscopo, diciamo, è stato fedele a quello che ti è poi successo in questa giornata. Per quanto riguarda invece il gadget dell'estate, l'infradito, abbiamo due vincitori, Nicola ed Eleonora, in questo caso, che si portano a casa questo gadget dell'estate. Dico i nomi, almeno chi ci ha scritto, perché vedo che la chat si è illuminata di diversi nomi. Ecco, per gli altri sappiate che prossimamente nelle diverse fasce appunto di Rete 3 troverete questo concorso, quindi avete ancora la possibilità naturalmente di portarvele a casa. Adesso Sophie Alice Baxter, Get Over You, un pezzo del 2002, si continua con la musica. Let's go!

Ma come, Diego, ma come? Mi scrivi in chat per leggermi il mio oroscopo gemelli di oggi, l'amore ce l'ho già, che cosa succede? Mi scrivi poi magari trovo l'amante, ma non era questo l'intento del nuovo incontro inatteso, eh no. E mentre sfuma la voce di Sofia Alice Baxter su Rete tra le 8 e 38 di questo mattino insieme, beh, ancora buongiorno da parte mia a chi si fosse magari connesso, sintonizzato solo in questo momento, acceso la radio e ha sentito passare questa canzone. Beh, sappiate che adesso invece andiamo sulla musica italiana, perché arriva Anna su Rete 3 con il suo secondo album che è appena uscito, che si chiama Million Dollar Baby, pubblicato appunto il 10 luglio, quindi qualche giorno fa, in piena estate. Lei torna a una grande, a un grande ascendente, trovo, influenza anche, piace molto alle generazioni più giovani, giovanissime ma non solo. E adesso ci ascoltiamo questo suo nuovo pezzo che si chiama Veleno, tratto dall'album, magari l'avete già sentito nei giorni scorsi, che parla di una relazione intensa, complicata, c'è attrazione, c'è anche un fascino che però da qualche parte può anche trovare un po' di sofferenza. Sentiamo Veleno, Anna.

0: Dal nuovo album di Anna, Million Dollar Baby, su Rete 3 abbiamo appena ascoltato Veleno.
1: L'agenda.
0: Ed è quindi il momento dell'agenda di oggi su Rete 3. Che cosa succederà? Allora, abbiamo selezionato per voi, naturalmente ci sono moltissimi eventi poi nella Svizzera italiana in questa estate, naturalmente, ma vi segnaliamo in corso il Long Lake Festival di Lugano. Lo ricordiamo, partito il 9 luglio, si protrarrà fino alla fine, appunto, quasi del mese. È arrivato alla sua 16ª edizione. Ogni estate veramente trasforma Lugano in un grandissimo palcoscenico urbano aperto a tutti, veramente giovani, meno giovani, famiglie. Ci sono attività proposte per tutti, al di là di quelle musicali, quindi legate alla musica live dal vivo. Ci sono aree dedicate al relax, diverse zone food and drink, performance artistiche, spettacoli. E che cosa c'è invece stasera per quanto riguarda la musica? Vi segnaliamo nello specifico all'interno del Rom Festival, in questo momento in programma si esibirà l'artista italiano Chiello. Magari l'avete già sentito, già visto poi nel programma sparso in giro anche per la città o qui in radio, e poi anche i Santa Maria, la band Santa Maria da Palermo, che poi abbiamo anche passato e passiamo su Rete 3, entrambi al boschetto del Parco Ciani stasera alle 20.45, Chiello e Santa Maria. Ma non solo, perché ci sono anche altri artisti per il Blues to Bob, per esempio nelle varie piazze di Lugano, Piazza Manzoni, Piazza Ciocaro, ce ne sono tanti. Vi segnalo il sito longlake.ch/programma, ma dove potete trovare tutto. E adesso continuiamo con la musica, perché arrivano Delta Brain e Super Ape con Antisociale. Mi piace un sacco questa canzone. Andiamo.

Siamo sempre su Rete 3, 8 e 48 del mattino. In questo momento siamo per ascoltare un pezzo del 2015 di Justin Bieber, che tra l'altro è uno degli artisti che si esibirà alla finale domani, appunto, Spagna-Argentina. Ci saranno diversi artisti all'Halftime Show previsto: Madonna, Shakira, proprio lui, anche Justin Bieber confermato solo in un secondo momento, BTS, e poi a quanto pare ho letto anche Coldplay con la partecipazione di Chris Martin. E allora ascoltiamo adesso questa hit di qualche anno fa. Yes, si chiama What Do You Mean, Justin Bieber, su Rete 3.

E siamo sempre su Rete 3 alle 8.54, quasi alla fine di questa prima ora insieme. E allora parlavamo dell'agenda del Long Lake in corso. Segnalo che poi ora mi scrive, mi scuso, ho detto appunto che stasera ci sarebbe stato Chiello, era ieri sera, ho aperto la pagina sbagliata, ragazzi, non so come io sia stato possibile. In ogni caso il Long Lake è in corso, tutte le informazioni su longlake.ch/programma, poi lo sto guardando proprio in questo momento, questa sera Sunset e poi tantissimi altri eventi come già comunicato. Grazie per la segnalazione ad ora in chat, sempre super zelante, devo dire. Sì, avanti con la musica, prima poi del pacchetto informativo delle 9 di questa mattina.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E buongiorno, sono le 9.02.
0: Rete 3.
1: Uno sguardo subito alle previsioni del tempo fino a stasera: al sud in prevalenza soleggiato con tendenza al vento da nord. Al nord almeno in parte soleggiato, lungo le Alpi qualche rovescio possibile o anche temporale. Temperature dunque massime fino a 31 gradi al sud, attorno a 27 gradi invece al nord. Vediamo anche le previsioni per domani domenica. In tutto il paese generalmente ancora soleggiato, nelle Alpi però maggiore instabilità e soprattutto nelle ore pomeridiane qualche rovescio o temporale isolato. Temperature comprese tra 15 e 27 gradi al nord, tra 18 e 31 al sud. E la situazione al portale nord della Galleria del San Gottardo resta difficile. Tra Altdorf e Göschenen si registrano 20 km di coda con attese fino a 3 ore in direzione del Ticino. Come alternativa è consigliato il percorso sulla 13 attraverso il San Bernardino e il servizio di trasporto da Lützberg. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Poi leggo ancora sul bollettino che si segnalano code o forti rallentamenti sui seguenti tratti: sulla 2 tra la dogana di Coldrerio e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione di Chiasso, a causa sempre di questo traffico particolarmente intenso, e poi sulla 13 tra Coira Sud e Reichenau in direzione del San Bernardino.
0: 3 News.
1: In Medio Oriente l'Iran ha annunciato di aver colpito stamattina con droni le basi USAID in Kuwait e Bahrain, dove sono stati presi di mira l'area di stazionamento e il deposito dei jet statunitensi, il deposito di carburante dell'esercito americano nella base di Sheikh Isa nel sud di Bahrain, nonché anche alcuni ponti. Secondo l'agenzia Tasnim, due petrolieri hanno preso fuoco in seguito a esplosioni avvenute mentre tentavano di attraversare un campo minato nella parte meridionale dello stretto di Hormuz. In precedenza le forze armate statunitensi, come annunciato dal comando centrale statunitense, hanno concluso la settima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran dopo aver colpito, sempre secondo la stessa fonte, siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e risorse navali. Le forze statunitensi hanno impiegato aerei da combattimento, droni e navi da guerra, oltre ad altre risorse. E in chiusura ancora la situazione del traffico sulle tratte svizzere. È segnalato, secondo il TCS, attualmente la colonna di veicoli fermi nel canton Uri fra Altdorf e Göschenen diretti a sud delle Alpi è di 20 km con tempi di attesa per attraversare il tunnel del San Gottardo stimati in 3 ore e 20 minuti. Il TCS raccomanda ai viaggiatori di cercare di evitare questa zona. Come deviazione viene consigliato, come anche detto in precedenza, il percorso tramite la 13 e il tunnel del San Bernardino. Altre alternative sono la 9 attraverso il Sempione, il Gran San Bernardo, oppure il trasporto auto a Lützberg.

Per chi ancora non lo sapesse, non l'avesse sentito negli ultimi mesi e nelle ultime settimane, bella news a livello musicale è questa: Madonna è tornata. Questo è infatti il suo nuovo singolo estratto dall'album Confession 2 parte 2 pubblicato il 3 luglio di quest'anno. Questa è Danceria, Madonna. E sicuramente avremo modo nei prossimi tempi di parlare ancora di questo album di Madonna riguardo i vari singoli e poi tutta la pausa che c'è stata in mezzo, il suo grande ritorno annunciato già, se non sbaglio, insieme a Sabrina Carpenter al Coachella. Era stato annunciato già qualche settimana prima, poi quell'esibizione insieme, che è stata definita da molti leggendaria, ha riportato ancora più all'evidenza di tutti davanti agli occhi che questo album sarebbe arrivato insomma, con diversi brani, uno dei quali insieme proprio a Sabrina Carpenter, ma questo invece è un brano singolo proprio dell'artista Madonna, Danceria, che non accenna minimamente a fermarsi e a far fermare la sua musica. E quindi io l'avevo promesso prima in apertura, è 9:10, sì, questo mattino di Rete 3 continua, sono sempre io, Simona Rodesino, con voi fino alle 10:30 circa, poi dopo di me arriva Gilly Meletta, che sono super felice, così ci incontriamo e ci salutiamo visto che non ci incrociamo da qualche tempo. In realtà, beh, io l'avevo annunciato prima parte, nella prima ora abbiamo fatto il concorso per provare ad accaparrarsi quello che poi hanno vinto due ascoltatori, l'Infradito. Adesso invece abbiamo un altro gadget dell'estate super fresco ed è, attenzione, due punti a capo alla ligne, lo sventolino di Rete 3, il ventaglio piccolo e leggero griffato proprio a Rete 3 per accompagnarci in questi mesi estivi super super caldi, o almeno sicuramente in queste ultime settimane potrebbe tornare utile. Ho qui la foto davanti a me, blu o giallo, questa è versione lo sventolino di Rete 3. Allora, il numero è sempre quello, lo ripeto, vado a cercarlo, 079 873 8073, nome, cognome, indirizzo, e poi tre di voi in questo caso potranno avere lo sventolino. Ma prima arriva Nevatvo con Rendezvous, un pezzo del 2017.

Yes, hit assoluto dei Guns N' Roses, Paradise City del 1988, ascoltata decisamente, letteralmente fino alla fine, perché così bisogna fare con queste canzoni leggendarie. In ogni caso sono le 9:20 di questo mattino, di questo sabato mattina, spero che stiate tutti bene all'ascolto, forse qualcuno si è sintonizzato solo in questo momento. Beh, buongiorno anche a voi, sono Simona Rodesino, sarò con voi fino alle 10:30 circa, poi come detto arriverà la collega amica Julie Meletta per un'altra parte di pomeriggio e poi ancora, di pomeriggio in realtà fine mattinata diciamo, invece nel pomeriggio poi arriverà Alice, un'altra collega amica, quindi oggi ci si incontra tutte che da un po' che non ci vediamo, facciamo un incontro anche qua agli studi e al lavoro. Allora vi segnalo i vincitori della regalia dello sventolino di Rete 3, del nostro gadget dell'estate, uno dei gadget perché poi ci sono anche le infradito. Allora Simona, Davide e Daniele, adesso vi scriveremo perché vi siete accaparrati anche in questo caso voi questo sventolino per stare più al fresco in questi mesi, settimane molto molto calde, ma come detto anche nel caso dell'infradito i concorsi ci saranno nelle prossime settimane anche nelle altre fasce di Rete 3, quindi tutti sintonizzati. Adesso per la musica svizzera arriva Naomi Leren con un pezzo che sa molto di estate, infatti si chiama Hot Girl Summer.

0: Naomi Miller è un'artista da Zurigo su Rete 3 con Hot Girl Summer, un pezzo che mentre lo ascoltavo, devo dire, mi evocava un po' questo come dire, questo immaginario di una bella rom-com, commedia romantica ambientata in qualche luogo marittimo, insomma, dove c'è luce, mare e dove ci sono tante persone che poi interagiscono, storie d'amore, no? La vedrei bene questa canzone appena uscita appunto quest'anno da questa artista zurighese Naomi Miller, Hot Girl Summer. Però adesso io vedo in scaletta in questo mattino e poi se vedo in scaletta Holly, insomma, io devo parlare un po' di Holly, perché a parte che adesso sta veramente spaccando tantissimo, per chi lo seguisse, per chi insomma lo conosce o l'ha conosciuto prima di Sanremo, da quando ha vinto con appunto Balorda Nostalgia, chi invece l'ha conosciuto solo dopo. Alcuni di voi probabilmente non lo sopportano, insomma non sono molto attratti da questo artista, ma è giusto così, ognuno poi ha i suoi gusti. In ogni caso Holly, devo dire che è in grado di conquistare decisamente le folle, soprattutto poi le generazioni più giovani, ma non solo. E questo pezzo che stiamo per ascoltare, tra l'altro poi lui adesso ha fatto un'esibizione, delle esibizioni molto importanti a Genova, allo stadio Ferrari di Luigi Ferrari di Genova, la sua Genova, e si prepara poi ancora per quello che arriverà il prossimo autunno, e l'anno prossimo anche farà dei tour anche ancora negli stadi. Ma adesso ascoltiamo, come anticipavo qualche secondo fa, un pezzo che per lui, diciamo, ha decisamente cambiato le cose, perché quando è uscito nel 2025 è stato un po' uno spartiacque. Esiste un po' un prima e un dopo di Holly, secondo me, di questo pezzo che è girato molto sui social, è stato condiviso, dedicato, anche citato, un pezzo sì malinconico ma anche coinvolgente, che racchiude la sua identità musicale, almeno di quel momento, nato in collaborazione con il suo migliore amico e produttore e chitarrista Giuli. Questa è Devastante, Holly.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

per la musica dalla Svizzera italiana Hagama & Blaze Johnson. Questa è Soul Tide, un pezzo uscito quest'anno. 9.32 di questo bel mattino insieme. Allora si va avanti naturalmente con la musica, però tra poco poi vedo foto nella nostra chat allo 079 873 8073 di tutti voi, insomma, chi mi scrive in questo mattino riguardo alle varie attività che state facendo. Qualcuno noto con piacere sta facendo una ricca colazione pazzesca, un po' un mix tra brunch e colazione. Avete tutta la mia invidia, sappiatelo, cosa che farò, no, forse oggi no, direi che non faccio in tempo, magari domani, ecco. Prendo spunto dai vostri piatti. Poi Davide, invece tu stai lavorando in vigna, giusto? Con una maschera, deve essere molto caldo. Invece infatti mi scrivi: quest'anno lavorare in vigna con questo caldo è dura, ma teniamo botta perché poi il nostro lavoro lo ritroveremo nelle bottiglie, ma giustamente, quindi buon lavoro a te, come si dice, stai sempre idratato, stay hydrated in questi giorni e soprattutto, e poi ti sei anche accaparrato, Davide, l'ho detto prima, lo sventolino di Rete 3, quindi quando ti arriverà a casa spero che sarà ancora più utile. Adesso si va avanti con la musica perché tra poco parliamo di cinema, di un film che è stato definito sicuramente il film dell'estate, però poi c'è anche Spider-Man, quindi uno dei due, insomma, un annunciato capolavoro. Vediamo poi come andrà, se sarà apprezzato da pubblico e critica. Non vi dico altro, ne parliamo tra poco. Prima Post Malone con Better Now, un pezzo che parla del dolore che segue la fine di una relazione, di tutte quelle emozioni poi contrastanti che ci sono. Better Now, Post Malone.

ma vedo dalla tua espressione molto Johnny Galoppa di noi altri e da quella piega guappa come pochi che tu sei un giovane gagliardo votato a quello splendido mondo a merega farcito di giovani e piacenti donne bionde in bikini, di spiagge dorate stagliate davanti al tuo orizzonte, di grattacieli immaginifici slanzati verso l'infinito, di un mondo popolato solo da gente bella, gente vera, gente mascellata, gente muscolata. Gente Hollywood, va! Dove tu, stramalandras che non sei altro, ti inserisci alla grandissima. Yeah, sempre yeah per te dunque, ma meno yeah pensando che potresti scoprire un'America molto meno cartulina di quella che il mondo cimena ti vende un tanto al chilo. Un'America dove non splende proprio un accidente di niente. Un'America dove la suburbia più grigia dipinge un passato, un presente ed un futuro ben diversi dal sempre dorato American Dream. Il territorio dove si muove Donald Ray Pollock. Nato proprio in quella Knock'em Stiff, piazzata nei meandri dello stato dell'Ohio, Donald Ray Pollock ha saputo sfruttare al meglio tutta l'aurea ultradecadente della sua città d'origine, quella che tra l'altro diventò poi proprio il suo primo romanzo, Knock'em Stiff, appunto. Un luogo perfetto quale fonte di ispirazione per raccontare quell'universo umano che l'America tende a nascondere, quel sottobosco white trash che paradossalmente rappresenta la fetta più nutrita della popolazione stanziata nelle zone rurali degli Stati Uniti e le Strade del Male, suo romanzo datato 2011, decisamente non sposta l'asse geografico. È infatti ancora la zona di Knock'em Stiff, il palcoscenico dove si svolge la tragica epopea del giovane Elvin, cresciuto tra infoiatissimi predicatori, chiese e baracche dove le superstizioni imperano, in un universo intriso di violenza e miseria come nella tradizione dei racconti di Pollock. Già lo avrai capito che nelle pagine di questo Le strade del male non alberga la solarità, ma manco per niente. Un viaggio oscuro nei meandri malati di un'umanità confinata in un mondo dove i confini tra bene e male sono quantomeno labili, dove la follia si fa strada lasciando dietro di sé una scia di sangue, un universo dove la penna di Donald Ray Pollock letteralmente domina. Le strade del male, scritto da Donald Ray Pollock, lo trovate pubblicato da Mondadori Edizioni.

Era il 2002, correva l'anno 2002 quando usciva questa canzone di Ligabue, tutti vogliono viaggiare in prima, che riecheggia ancora oggi in noi. E allora l'avevo anticipato, adesso si parla di cinema, uno dei film più chiacchierati sicuramente di quest'estate, ma forse anche dell'anno. Si tratta dell'Odissea di Christopher Nolan.

già visto, mi faccia sapere. Quando lo vedrò potremo anche parlarne più estesamente con cognizione di causa, ma io vorrei andare un po' nel dietro le quinte di questo film, perché poi ultimamente ho letto tante interviste degli attori, del cast, del regista, io che seguo molto tutto ciò che ruota anche intorno a un film di questo tipo, e ho scoperto delle piccole chicche riguardo a delle curiosità legate al set. Per esempio ve ne cito una che insomma è stata così declamata da Tom Holland, attore britannico molto amato, noto per essere l'attuale Spider-Man, ma non solo, che ha anche compiuto 30 anni da poco, se non sbaglio a giugno, perché mi sembra di aver letto che ha compiuto da poco 30 anni. Beh, cosa possiamo dire su Tom Holland? A parte che sembra un attore molto simpatico nelle interviste, e lui ha raccontato proprio com'è stato quando Christopher Nolan, grandissimo regista, ambito da tantissimi attori e attrici, com'è andata quando è stato chiamato da lui per recitare appunto nell'Odissea. Quindi lui ha preso subito l'aereo da Londra per Los Angeles, ha raccontato di essere andata proprio a casa di Christopher Nolan e aver letto questo copione, almeno una parte del copione, e di essere stato super super onorato di poter partecipare a questo film. Però c'era un problema, perché Tom Holland doveva cominciare le riprese del nuovo Spider-Man Brand New Day, che uscirà a breve anche questo ultimo film nelle sale della Svizzera italiana. Doveva iniziare a girare questo film molto importante esattamente, pensate, la stessa data dell'inizio delle riprese dell'Odissea, quindi un timing di quelli incredibili che ti dici: ma com'è possibile? Eppure così è stato, e quindi Tom Holland, volendo assolutamente partecipare anche alle riprese dell'Odissea, perché Christopher Nolan è uno dei suoi idoli da sempre, ha chiesto di poter, pensate, spostare l'inizio delle riprese di Spider-Man. Assurdo, ha fatto di tutto, ha chiamato agenti a destra e manca, ha detto: pensate che sia possibile, perché sapete, dovrei registrare un film con Nolan, voglio dire, e quindi anche un cult così gigante come Spider-Man è stato spostato un po' per permettere a Tom Holland di partecipare a entrambi i film.

9.50 di questo mattino insieme abbiamo ascoltato Mary J, cantante losannese classe 2003, dal suo EP La Rosse Has Been, questo era Hoops. E allora, ho parlato brevemente di tutto ciò che ruota intorno, poi è un film come l'Odissea nelle sale in questo momento, si andrà sicuramente a vederlo, poi ne parliamo, e nello specifico ho citato alcune interviste, qualche diciamo estratto delle interviste di Tom Holland, uno degli attori britannici che appunto fanno parte di questo cast stellare dell'Odissea di Christopher Nolan, e lui, oltre ad aver raccontato come è stato quando è stato selezionato dal regista, ha anche raccontato un altro aneddoto divertente, ovvero quello legato alla, diciamo, alla sua, in realtà non compagna, ma adesso moglie, perché a quanto pare lui e Zendaya, un'altra giovane attrice statunitense sulla cresta dell'onda, si sono da poco sposati, a quanto pare in gran segreto, non volevano farlo sapere troppo, ma adesso l'hanno comunicato. Beh, quando già Tom Holland sapeva di essere parte, di far parte del cast dell'Odissea, il regista ha chiesto proprio a lui di comunicarlo a Zendaya, appunto, che è sua moglie. Quindi lui sapeva quanto Zendaya amasse Christopher Nolan, quindi è andato a casa super felice e l'ha detto: senti, ma rileggi un po' il copione, perché la parte di Athena, come dicono in inglese, potrebbe interessarti. Lei, con un sorriso, si è aperta, le brillavano gli occhi e ha descritto che era felicissima. Quindi marito e moglie entrambi fanno parte di questo film, ma non solo, tantissimi attori, quindi prossimamente andrò sicuramente a vederlo, non so voi. Chissà se Tommaso Paradiso andrà a vederlo. Questo è il suo pezzo uscito quest'anno, si chiama Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Rete 3.

per la musica svizzera su Rete 3. Abbiamo appena ascoltato Nick Mellow, questo è Forget Me Nots, un pezzo uscito proprio quest'anno e ci trascina quasi al nostro segnale orario delle 10. Poi tra l'altro è arrivata Julie, prima ci siamo salutate, tra poco vi farà compagnia Julie Meletta. Ma prima un altro brano, Simon Webb, Coming Around Again.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E buongiorno, sono le 10.02 in questo istante.
0: Rete 3.
1: Uno sguardo alle previsioni del tempo fino a stasera: al sud in prevalenza soleggiato con tendenza al vento da nord. Al nord almeno in parte soleggiato, lungo le Alpi qualche rovescio temporale. Per le temperature ci saranno massime fino a 31 gradi al sud, mentre attorno ai 27 gradi al nord. Vediamo adesso le previsioni per domani e domenica. Per chi ha dei piani, vi comunico che in tutto il paese sarà generalmente soleggiato. Nelle Alpi maggiore instabilità e soprattutto nelle ore pomeridiane qualche rovescio o temporale isolato. Anche in questo caso temperature comprese tra 15 e 27 gradi al nord, tra 18 e 31 al sud.
0: 3 News.
1: E alla guerra in Medio Oriente, un incendio divampato in uno dei componenti di un impianto di produzione di energia e desalinizzazione dell'acqua in Kuwait dopo l'ultima ondata di attacchi iraniani, lo riferisce Al Jazeera citando un comunicato del Ministero kuwaitiano dell'elettricità, dell'acqua e delle energie rinnovabili. Problemi anche in Iran: l'attacco statunitense contro le pompe dell'impianto di desalinizzazione del villaggio costiero di Bunge ha interrotto completamente la fornitura di acqua potabile a 20 villaggi per una popolazione complessiva di circa 10.000 persone. Le forze armate di Teheran hanno colpito con droni anche in Bahrain, dove sono stati presi di mira l'area di stazionamento e il deposito dei jet statunitensi, il deposito di carburante dell'esercito americano della base di Sheikh Isa nel sud del paese, nonché alcuni ponti. Secondo l'agenzia Tasmin, due petrolieri hanno preso fuoco in seguito a esplosioni avvenute mentre tentavano di attraversare un campo minato nella parte meridionale dello stretto di Hormuz.

La voce di Chris De Sarandì con Good Old Days su Rete 3, un pezzo uscito proprio quest'anno. E ancora buongiorno da Simona Rodesino, sono con voi dalle 8 di stamattina, magari qualcuno si è sintonizzato solo in questo momento, e tra poco, diciamo verso le 10.30, vi saluterò perché arriverà Julie Meletta a farvi compagnia per la seconda parte di questa mattinata su Rete 3. Come sempre grazie di esserci e grazie per i vostri messaggi, che devo dire come ogni volta veramente arrivano super luminosi nella nostra chat, che si attiva allo 079 873 8073, ma ci sentiremo sicuramente poi ancora nel corso di questa lunga estate caldissima, per citare Max Pezzali, anche in altre fasce orarie. Ma adesso, parlando anche proprio di eventi caldi, caglienti di quest'estate, arriverà, come ben sapete, la Street Parade quest'anno, appunto sabato 8 agosto, e ci sarà anche la possibilità di andarci, di recarci con il treno Sound and Fun di Rete 3. Yes, allora direi subito applausi così. Quest'anno, attenzione, comunicazione, gli ascoltatori potranno aggiudicarsi dei biglietti appunto per il treno tra il 27 e il 31 luglio, queste poi le date ufficiali, quindi non da oggi, si potrà provare a partecipare per vincere. Dal 27 al 31 luglio si avrà la possibilità di vincere 2 biglietti al giorno ascoltando Rete 3, quindi questo l'annuncio. Il treno sicuramente divertentissimo, colorato, con tanta buona musica, un'occasione veramente esclusiva anche ecologica per andare alla Street Parade ballando e divertendosi già sin dal mattino, perché il treno parte alle 8.47 da Lugano, poi da Bellinzona alle 9.32, arriva a Zurigo alle 12.43, e senza poi anche preoccuparsi della colonna San Gottardo, dei parcheggi, dei posteggi, di tutto quello che poi concerne recarsi a Zurigo con altri mezzi. Quindi dal 27 al 31 luglio questa possibilità ci sarà appunto su Rete 3, ascoltando Rete 3.

0: Nas con Lauryn Hill con If I Rule the World, un pezzo del 1996 su Rete 3. Lo stiamo ascoltando in questa parte di mattinata, almeno un pezzo di questa mattina che abbiamo trascorso insieme, ed è stato bello, devo dire, darvi il buongiorno perché c'era sin dalle 8 e poi continuare a parlare, a chiacchierare con voi anche in chat, ma non solo, anche comunicando così, diciamo, a distanza in questo bel sabato mattina luminoso. E adesso però vedo in scaletta un altro pezzo di Jovanotti con Gabri Ponte, perché Giova va avanti con le collaborazioni quest'estate, perché è uscito il pezzo con Alfa, Buon Vento, che parla di viaggio, desiderio di cambiare aria, di cercare nuovi orizzonti. E adesso è uscito con un altro pezzo molto fresco che si candida a tormentone estivo, in questo caso con Gabri Ponte, e i due hanno detto, e qui li cito: ci siamo divertiti ed è uscito un pezzone. Quindi loro sono soddisfatti della loro produzione sicuramente. Io l'ho ascoltato e ti dà un po' quella sensazione anche qui, perché comunque è un macro tema importante di Jovanotti, quello del viaggio, della spensieratezza, di guidare verso un posto che ci dia una sensazione di libertà, perché a volte, almeno molto più che a volte in realtà, ne abbiamo bisogno, e l'estate è un momento che si presta benissimo. E quindi che facciamo noi? Ce l'ascoltiamo. DNA, Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

Me la ricordo benissimo questa canzone di Axwell and Ingrosso, More Than You Know, correva l'anno 2000-2017, ok? Stavo cercando di collocare nel periodo di tempo dove mi trovavo, perché mi ricordo bene quella canzone dal sapore estivo che forse ha contribuito anche a dare una bella sveglia stamattina a qualcuno che si è svegliato un po' più tardi, proprio insomma tardi. Ecco, in questa mattinata acceso la radio ha trovato More Than You Know di Axel and Ingrosso, due svedesi da Stoccolma, loro tra l'altro ex membri del trio di produttore DJ Swedish House Mafia, che ricordo molto bene anche loro. Come state? Spero che questa parte di mattinata stia procedendo nel miglior modo possibile. Tra poco, l'ho detto, l'ho annunciato, arriverà Giligi di Meletta e poi nel pomeriggio di Rete 3 prosegue, così avremo Mix Parade dalle 14 a cura di Lorenz. Quindi l'appuntamento settimanale con le classifiche e anche le canzoni che hanno fatto veramente la storia degli ultimi 50 anni. E poi appunto arriverà Alice a farci compagnia nel pomeriggio. E vi racconto un po' questo programma, in caso vi sintonizziate o state connessi tutto il giorno su Rete 3, dalle 19.05 circa ci sarà il mix di DJ JK, quindi una selezione di brani funk, soul, disco e rap. Poi dalle 20 abbiamo anche la replica di Cool Tape con Fabio Delta Brain e Mattac, quindi un'ora di DJ set con loro, qui in questo caso parola d'ordine freshness, freschezza. E poi dalle 21 Sunday Disco Jockey a cura di DJ Nick, e quindi abbiamo un programma dedicato a funk, soul, disco e house. Vi ho raccontato veramente tutto.

0: Ok, ci piace questo sound, questo rhythm, ritmo di Chaka Khan con Snoop Dogg. Bugged in My Soul, uscito quest'anno dal nuovo album Katilla, in arrivo il 18 settembre, quindi manca un po' di tempo. Ospiti d'eccezione in questo album sono Dog e Lani Kravitz.
1: Show on.
0: Ok, adesso ci siamo ravvivati con questo sound. Dico, cambiamo genere, andiamo indietro con Max Pezzali a un certo punto, anzi ancora gli 883. Mi sembra fossero le vacanze di Natale, cioè piena estate, vacanze di Natale, così andiamo alle vacanze, torniamo, cambiamo.

0: Ok, ok Max, però adesso tiriamoci un po' su, con questa base pazzesca, Julie.
1: Che poi è appena stato al Moon and Stars.
0: È stato al Moon and Stars, sei stata, Julie?
1: No.
0: Tra l'altro, buongiorno Julie Meretta, buongiorno. Che è arrivata in studio, yes, aspetta, applausi, vamos.
1: Mi sto autoentusiasmando perché è da un bel po' che non sono al microfono, perché ho fatto anche io le mie vacanze.
0: Ti capisco.
1: E sono contenta di tornare.
0: Ah, è un'emozione, si respira, anche io sono tornata oggi dopo un po' di tempo, quindi avevi voglia di tornare al microfono?
1: Sì.
0: Ti mancava?
1: Tu in effetti sei un po' abbronzata, io sono ancora bianca proprio come
0: un po', dici,
1: uno
0: potevo
1: yogurt.
0: Fare di meglio, però sai, io vado di crema 50.
1: Anch'io!
0: Sempre comunque.
1: Anch'io, beh certo.
0: Ed è giusto così, io dico, però dopo resto bianchina.
1: Allora Simo, tu tra pochissimo vai, io volevo solo così lanciare un appello agli ascoltatori.
0: Sentiamo.
1: Sfruttando questa ultima coda di programma tuo. Perché allora
0: sentiamo, hai uno sguardo, mi devo preoccupare, che cosa sta per dirci Julie?
1: Scusa, c'è Giorgio Moroder o Moroder come volete, che ci sta
0: caricando dalla colonna sonora di Fuga da Mezzanotte, signori e signore.
1: Allora, l'altra volta, cioè ho parlato l'ultima volta che ero qui in radio di disavventure in vacanza.
0: Ok.
1: Perché ero appena tornata da un weekend, adesso non so più. Adesso sono stata via di nuovo per un pochettino e mi è capitato di arrivare in hotel in Italia, qui vicino,
0: sì,
1: no? Al mare, il giorno sbagliato, quindi io arrivo,
0: ma è vero.
1: Arrivo al check-in.
0: Ma in che senso? Il giorno prima, il giorno dopo?
1: Il giorno prima,
0: non ho, il giorno prima, vabbè, oh. Era peggio il dopo.
1: No. Ah, sì, è vero, in effetti. E allora già lì ho mandato in crisi un po' la povera receptionist, che mi ha detto lei non ha una riservazione.
0: Certo, l'ho controllato.
1: E io in effetti ho detto oh no. E alla fine lei è riuscita con i suoi magheggi a trovare una stanza. E poi mi ha chiesto i documenti, no?
0: Non è vero, stai per dirlo. Non dire quello che stai per dire.
1: Avevo lasciato i documenti a casa.
0: No, vabbè, ma davvero?
1: Sì, sì, è tutto autobiografico. Ma non sarò l'unica, dai. Cioè, nel senso, le disavventure in vacanza capitano. Quindi oggi vi chiedo, qual è stata la vostra disavventura?
0: La vostra disavventura più grande in vacanza?
1: Sì. O fatti insoliti capitati all'estero.
0: Sai che io ne avrei da raccontarti, ma ne avrei. Però adesso devo scappare. No, posso. No, io vado. Ti mando un messaggio, ti mando un vocal in caso.
1: Lascio che tu vada a rilassarti, anche perché sei qui da questa mattina, chissà dalle 7, ok? Sei già in preparazione.

0: sai che è vero, you know it's true, Miley Cyrus, Midnight Sky. È vero, a volte ne capitano di tutti i colori e siamo pure in vacanza, cioè dovremmo rilassarci e invece no.
1: Radio Brunch.
0: In compagnia di Giulia Meletta questa mattina alle 10:36 minuti. Buongiorno. Siete già molto attivi anche su WhatsApp e questo mi fa piacere. Sì, disavventure partendo da questo spunto, cioè arrivi in hotel il giorno sbagliato. Mamma mia, cioè ragazzi, ma come siamo messi? E senza documenti oltretutto. Qualcuno mi chiede: "Ma come hai fatto dopo?". Allora, per fortuna avevo la foto, no, della carta d'identità. Penso che tutti più o meno abbiamo la foto, no? Abbiamo avuto questa premura di fotografare i nostri documenti, quelli più importanti, just in case, no? In caso dovesse succedere qualche cosa. E alla fine hanno accettato la foto, ma non solo hanno accettato la foto, me l'hanno anche stampata, ma per sbaglio, anche lì, cioè, come siamo messi? Per sbaglio è partita la stampa, quella grande, cioè tipo A2, foglio gigante. E poi mi hanno detto: "La vuoi? La vuoi tenere?". E sì, allora andavo in giro con questo foglio tutto piegato, no? Nel taschino, con la carta d'identità in formato gigante, perché comunque eravamo anche vicino al confine con la Francia. E quindi dicevo: "Se vogliamo andare in Francia, almeno se mi fermano non ho il documento quello vero, ma ho questa foto gigantesca". E quindi sì, non penso di aver viaggiato illegalmente. Alla fine l'Unione Europea è aperta più o meno, no? O era illegale? No, dai. Stanno arrivando anche le vostre testimonianze, questo mi fa molto piacere, tra poco le vediamo.

Lo sapevo di essere in buona compagnia, perché quando si parla di disavventure tutti abbiamo qualche cosa da raccontare, perché è perché fa parte della vita, no? Vai in vacanza, hai le migliori intenzioni, ma poi qualche cosa capita per forza. Intanto grazie Marcello che mi scrive: bentornata, si sente la freschezza nella tua voce. Grazie, io ho paura che già si sentisse l'altro regalino che mi ha dato la vacanza, ovvero quel raffreddamento d'aria condizionata, ma vabbè, è così. Allora, disavventure vostre, qualcuno mi dice, facciamo che è anonimo, ok, questo segmento, così per la vostra privacy. Un'ascoltatrice scrive: mi è successo di organizzare un compleanno di un'amica in Valtellina. Mi offro volontaria, quindi, per prendere l'auto e guidare. Arriviamo all'hotel e mi accorgo che non solo non ho il documento d'identità, ma neanche la patente. Vai, era tutto nello scanner di casa, perché avevo cambiato l'auto da poco. Allora io mi ritrovo completamente, perché sarei potuta essere io. E poi ho chiesto: ma come è andata a finire? E analogamente a

0: Hello.
1: Ma lo so, sto camminando da 59 giorni.
0: Appunto.
1: Ogni giorno prenoto la giornata praticamente. Mm. E se non trovo, ho la tenda.
0: Che bello.
1: Queste sono le mie. Adesso tre volte ho dovuto usare la tenda. Però io lascio la mia carta d'identità nella cosa di protezione del telefono, tanto quella ce l'hai sempre, almeno te la porti sempre dietro e
0: non
1: via.
0: In formato digitale
1: non devi star lì a dire oh cacchio, l'ho lasciata a casa. Il telefono non lo lasci mai a casa.
0: Sì,
1: è vero?
0: Sì, è vero, grazie. Ma per le persone come noi, sai che cosa capiterebbe poi, Luca? Capiterebbe che perdi il telefono, ovviamente capiterebbe qualcosa. No, vabbè, dai. Facciamo così, ascoltiamo l'ultima di Kashmir, l'unica che può cambiare l'atmosfera, vai.

0: sempre bello riascoltare How to Save a Life dei Frey. Bello anche ricevere i vostri messaggi, purché si senta qualcosa. Diego, sono super felice di averti tra noi oggi. Ma ha mandato un video, Diego, pieno di swag, come sempre, ma non si capisce niente. Invece il nuovo capitolo della pagina di diario di viaggio del nostro Luca.
1: Sì, sì, sto facendo il mio cammino. Ho attraversato tutta la Francia, almeno dalla parte di La Chaux-de-Fonds, con tanto caldo, mamma fino a 38 mia. Gradi, e vabbè,
0: ma questo è eroico.
1: Siamo riusciti camminando dalle 3 di mattina a mezzogiorno, era buono. E sì, adesso dopodomani arrivo al posto dove ho affittato la casetta,
0: okay.
1: E sto lì 5 giorni, poi riparto e vado fino al nord.
0: La prossima meta.
1: E
0: poi torni. Fino adesso è andato tutto bene? Sì.
1: Fino adesso sono stato anche molto fortunato, devo dire.
0: L'hai cuffata però, perché lo sai che la sfiga è sempre... No, adesso non voglio cuffarla io. La sfiga è sempre dietro l'angolo. Lo sappiamo dalle altre vostre storie. Adesso recupero quella di un'altra ascoltatrice. Allora, storie più che altro femminili fino adesso. Chissà se arriverà anche una bella testimonianza di disavventura in vacanza da parte di qualche ometto. Allora, l'estate scorsa dovevo partire per Helsinki con le mie amiche. Arriviamo in aeroporto e non ho la carta d'identità. No! 40 minuti. Questi sono i minuti prima della partenza, ok? Quindi lei ha 40 minuti per riuscire a trovare una soluzione. Che cosa fa? Chiama suo figlio e suo marito, che, allora, da quello che ho capito, figlio e marito erano in vacanza al mare con la carta d'identità di lei e sono corsi a 200 all'ora, dice, per portarmi il documento. Sono salita sull'aereo a pochissimi minuti dalla partenza. I miei hanno letteralmente rischiato la vita per me. Sì, sei riuscita, quindi, mamma mia, la corsa contro il tempo, chissà l'ansia, cioè, sì, sei riuscita ad andare in vacanza, ma chissà quanti anni di vita hai perso durante quell'attesa, quei 40 minuti letali.

0: Televisione Svizzera. E sono le 11:01, di nuovo buongiorno a tutti voi all'ascolto, Giulia Meletta, 3, questa mattina fino alle 12:30 sulla vostra Rete 3. E le previsioni del tempo fino a questa sera: al sud in prevalenza soleggiato, nelle valli superiori tendenza al vento da nord, al nord almeno in parte soleggiato, lungo le Alpi qualche rovescio o temporale, temperature massime fino a 31 gradi al sud, attorno a 27 al nord. Per domani, domenica, in tutto il paese generalmente ben soleggiato, nelle Alpi maggiore instabilità e soprattutto nelle ore pomeridiane qualche rovescio o temporale isolato, temperature tra i 15 e i 27 gradi al nord, tra 18 e 31 al sud. Dai, che si abbassano un pochettino. E adesso le ultime notizie.
1: 3 news.
0: E apriamo con la guerra in Medio Oriente. Un incendio è divampato in uno dei componenti di un impianto di produzione di energia e desalinizzazione dell'acqua in Kuwait dopo l'ultima ondata di attacchi iraniani. Lo riferisce Al Jazeera citando un comunicato del Ministero kuwaitiano dell'elettricità, dell'acqua e delle energie rinnovabili. È ora di 5.069 morti il bilancio ufficiale del doppio terremoto che il 24 giugno ha colpito il Venezuela. Lo rende noto il governo, che riferisce anche di 16.740 feriti e 6.462 persone tratte in salvo. Secondo i dati diffusi dalle autorità, sono state assistite 128.324 famiglie, mentre 21.235 persone restano ospitate in campi temporanei e 17.907 sono rimasti senza abitazione. La cronaca da oltre confine: in Italia i carabinieri hanno scoperto e sequestrato ieri armi, droga e denaro durante un'operazione nei boschi in provincia di Varese, e in particolare hanno trovato una mitraglietta Sten calibro 9 classificata come arma da guerra e due caricatori con cartucce dello stesso calibro. Il blitz dei militari ha riguardato un bivacco utilizzato nel territorio di Vergiate, a circa 20 km dal confine svizzero, come base logistica per confezionare e vendere al dettaglio gli stupefacenti.

Mi fa anche sorridere il messaggio di un'ascoltatrice che, parlando di disavventure in vacanza, mi manda una foto in aeroporto di lei che dorme con le amiche, immagino, e dice: quando 6 mesi fa volevi risparmiare qualcosina e hai deciso di fare, di prendere il volo, quello non diretto ma con lo scalo, e adesso ti ritrovi a dormire in aeroporto perché devi stare lì per ben 7 ore. Per risparmiare quanto? Non lo so, ma comunque conta poco, cioè sul momento quando prenoti, ok, fai un pensierino anche al portamonete, ma poi onestamente sul momento quando invece sei lì proprio in aeroporto ti dici: vabbè, quando mai? Ma perché non ho speso quei soldi in più, ma ho preso un volo comodo? Perché no? Sono gli errori che si fanno soprattutto in gioventù, e poi penso che andando avanti si tende a privilegiare il comfort. Altre disavventure. Un ascoltatore racconta di un suo viaggio. Arriva a Torino, ecco, destinazione Torino. Arriva di notte alla 1 nel suo Airbnb, quindi lui stanco e dice: che bello, finalmente un letto comodo, finalmente al calduccio, ecco. E però arriva e si trova tutto chiuso. Allora cerca di contattare il host, che per fortuna risponde, ma giustamente il host, cioè la persona da cui è prenotato, gli dice: guardi che lei ha prenotato a partire da domani. Esattamente, esattamente quello che è successo a me. E oltretutto lui dice: venivo già da un viaggio in bus particolarmente stancante, cioè con quei megabus. Cos'è successo? Non lo sentiamo? No, volevo che ce lo raccontasse lui. Ma non parte! Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. No, niente da fare. Vabbè, dai, lo sentiamo dopo allora, perché c'erano dei risvolti particolarmente divertenti. Col senno di poi divertenti, perché quando sei lì magari ridi un po' meno.

0: nel linguaggio di internet si scherza spesso, specialmente in periodo di vacanze, sui due tipi di personalità, cioè il tipo di personalità A e B, e da lì nascono poi tutta una serie di video comici che appunto personificano, ritraggono persone di tipo A o B che vanno in vacanza. La persona di tipo A è la persona sul pezzo, ok? È la persona adulta, responsabile, organizzata. La persona B è la persona, il tipo di personalità, ecco, più spontaneo, che segue il flow e non organizza tutto per forza, anzi si lascia stupire da ciò che l'universo ha in serbo per lei, e però essendo più su una nuvola è anche più, ecco, incline a dimenticare per esempio passaporto, documenti, patente, cose importanti, e poi finire in disavventure. E a chi ci chiede, perché io chiaramente mi colloco in questa seconda categoria, a chi ci chiede: ma scusate, ma come fate a non controllare prima di partire, cioè nel momento in cui tu parti di casa, esci di casa, come fai a non controllare se hai perlomeno i documenti prima di andare in vacanza? E noi, cioè parlo al plurale perché siamo in tanti, vedo dai vostri messaggi WhatsApp, ma noi è così, noi abbiamo fiducia, ok? Abbiamo fiducia nel mondo, nell'universo, e le cose poi si metteranno a posto. E infatti di solito così capita, a meno che no, cioè quasi tutte le volte, ma a volte anche no, vero Diego?
1: Ecco, mi sono fermato così almeno mi sentirei meglio. Vai. Buongiorno Giulia, bentornata.
0: Grazie.
1: Io stavo partendo per l'Egitto 6 anni fa con la mia ex moglie e mia figlia. Arriviamo in aeroporto, la mia carta d'identità era quella cartacea, era strappata a metà, scocciata da me malissimo, non ci hanno fatto partire, siamo rimasti giù dall'aereo. Santa donna la mia ex moglie, ha tutta la mia solidarietà per aver voluto divorziare.
0: Mamma. Ma come si fa? Lo so come si fa, l'avrei fatto anch'io.

Grazie alle nostre fatine musicali, perché abbiamo ascoltato Cure, Friday, I'm in Love, 1992. Le disavventure, questo è un po' il nostro tema dall'inizio di Radio Brunch, che sì, possono riguardare errori nostri, sfiga generale, oppure, sempre parlando delle vacanze, oppure altre persone. E mi viene in mente Jean-Paul Sartre, che saggiamente diceva: l'inferno sono gli altri. Io la capisco questa frase, perché ogni volta che c'è da condividere, non so, uno spazio, in vacanza soprattutto, ti capita, no, quella sfiga, tipo la famiglia, cioè tu sei in spiaggia tranquillo, no, sul tuo asciugamano, stai cercando di leggere un libro in tutta tranquillità, e poi ti si piazza proprio a non lo so, a 10 centimetri la famiglia con i 4 bambini urlanti, tutti sotto i 6 anni, cose del genere, e tu sei tipo: ma perché? Perché? E oltretutto non puoi fare niente, perché lo spazio è uno spazio comune e loro hanno tutto il diritto di essere lì e di esprimersi vocalmente. Vabbè, poi tornando al camping nel quale sono stata, intanto io cerco di guadagnare tempo per poi sentire le vostre di storie, però ecco, mi viene in mente anche al camping qualche settimana fa, camping al mare, c'era una zona riservata a chi stava al camping, quindi anche a noi, e c'era una zona tipo spiaggia, no? Spiaggetta mini, privata, con alcune sdraio, alcune proprio davanti al mare e poi altre dietro. E davanti al mare avevano messo anche delle piante molto grandi nei vasi, no? Chiaramente. E quindi erano gli unici posti con un po' di ombra, là dove non si soffocava. E allora chiaramente io mi dicevo: sarebbe bello poter stare lì davanti, però c'erano sempre come degli accampamenti, no? Cioè sdraio tutte messe insieme con sulle borse, gli asciugamani, addirittura dei foulard tipo capanna, vabbè, non chiedetemi i dettagli, comunque si capiva che lì c'era una famiglia. Peccato che questa famiglia non ci fosse mai. Ogni tanto si presentava, tipo 10 minuti qui, poi per 3 ore niente, poi 10 minuti di nuovo compariva qualcuno della famiglia, e io mi dicevo: ma questi non stanno mai lì, cioè loro avranno avuto il loro camper, no, stavano nel camper, ma riservavano, capito, prenotavano le sdraio davanti, proprio le uniche davanti al mare, con tutta l'ombra delle piante, e noi altri fuori tutti dietro a cuocere così come dei servelà. E poi ho provato a pianificare la mia vendetta, ma ve la racconto tra poco.

Ma vedi, sulle note di Shabusi, anche Lau dice: è capitato anche a me. Un tizio in hotel lasciava sempre le sue cose nel ristorante. Ma com'è possibile? Nel ristorante dell'hotel, alla migliore postazione, quella vista mare, e glielo lasciavano pure fare. Ma scusa, ma non è che facesse parte, non lo so, non era uno dello staff dell'hotel o qualche cosa del genere? Perché sennò è inconcepibile. Vabbè, io ho ancora il dente avvelenato da questa vicenda, perché questa famiglia che prenotava, per così dire, il posto migliore, pure un po' ombreggiato, nella spiaggetta riservata ai residenti del camping dove stavamo, era sempre lì, cioè puntualmente io arrivavo in spiaggia e mi trovavo il loro accampamento davanti, borse, asciugamani, gonfiabili, tutto lì a testimoniare l'esistenza di questa famiglia, tranne che la famiglia poi, perché loro si facevano un po' i fatti loro, stavano poco tempo in spiaggia, più che altro mi sembra che, non lo so, restassero nel loro camper o andassero poi a farsi le loro passeggiate, ma prenotavano comunque il posto migliore davanti al mare e con l'ombra. Allora a me è uscito proprio, mi è uscito esatto, che poi non sono una persona vendicativa, ma dopo questa vacanza sì. Ho detto no, questa è un'ingiustizia, non è possibile. E allora, anziché come una persona ragionevole, matura, andare direttamente a parlare con loro, ho deciso la mattina seguente di svegliarmi molto presto e andare a prendere io, cioè fare la stessa cosa. È bruttissimo, cioè ero così arrabbiata per il loro atteggiamento che ho deciso di atteggiarmi allo stesso modo. Brava, grazie. E quindi la mattina presto ho preso le mie cose e sono andata, mi sono diretta con le mie infradito alla spiaggetta, così alle 7 qualcosa del mattino. Ora, mamma mia, me ne vergogno raccontando. E cosa succede? Allora io arrivo lì, ma non vedete che c'era già la nonna della famiglia? Stava già distribuendo il materiale sulle sdraio, capito? Ho detto, ma nonna, a che ora ti svegli? Ma questa è proprio una missione, allora. E se fossi arrivata 5 minuti prima non avrei avuto nessun problema, cioè ce l'avrei fatta, ma no! La nonna era già lì. E allora, visto che lei ci stava mettendo un po' a mettere le cose sulle sdraio e non era ancora riuscita ad accaparrarsene tutte, allora ho deciso di andare comunque io lì con la mia nonchalance e prendere una di quelle sdraio ancora un po' ombreggiate vicino a loro ormai, però ecco. E lei, sapete che cosa ha fatto? Ha detto: ah no, scusi, questa è nostra, la prenotiamo noi perché ne abbiamo bisogno, ci servono. Io ho detto: ma scusi, avete già tutte queste? E lei ha detto: sì, ma siamo una famiglia di 7, capirà. Che cosa avrò fatto io? Mi sarò impuntata? Avrò fatto valere i miei diritti? Beh, non è che puoi prenotare, cioè non è che c'è un formulario online su cui tu prenoti. Stai facendo una cosa che non si può fare. Che cosa avrò fatto? Ebbene, me ne sono andata con la coda tra le gambe e basta. Ho preso un'insolazione.

0: Grazie per i vostri messaggi di sostegno, supporto morale. Che dire, stavolta ha vinto la nonna, ma mi preparerò meglio per i prossimi anni, sì.
1: Anche a me è successa una cosa simile. Quando ero in vacanza in Grecia.
0: Che è successo?
1: Ho risolto. Io sono già una di mio, anche se sono in vacanza, che sono mattiniera.
0: Ok.
1: E semplicemente cosa ho fatto? Mi sono alzata prestissimo.
0: Ma cosa stai
1: facendo? Ho posizionato le mie cose.
0: Stai posteggiando intanto. Cos'è quel bimbo? Allora scusami, sei in vacanza, ti sei svegliata presto, sei andata in spiaggia, hai posizionato le tue cose. Ma quindi tu sei la nonna della situazione in questo scenario.
1: E quando sono arrivati a parlarmi, dicendomi che insomma quello era come il loro posto, io ho cominciato a parlare in dialetto, a dire che non capivo la loro lingua, che mi dispiaceva, che non capivo.
0: Capissi mia?
1: Comunque sì, è una gran soddisfazione. No, poi dà fastidio, perché se non si può, se non, cioè, prenotare un posto e poi non sei neanche lì, che senso ha?
0: Sì,
1: è però vero. Ormai il genere umano si sa che è un po' egoista.
0: È vero che la nonna, perlomeno la famiglia della nonna, non si presentava neanche, prenotava e basta. Hai capito? Comunque è il dialetto che ti salva. Capissi?

0: Beh, però questo è il livello superiore, eh. Mi riferisco al messaggio di un'ascoltatrice che dice: come ti capisco, appena tornata dal mare sono molto mattiniera e mentre facevo colazione vedevo le persone che prenotavano, adesso noi diciamo così tra virgolette, infatti Fabio dice: ma è prenotare o occupare? Ah, di per sé è occupare, però per farsi per capirci, no? Prenotavano le sdraio semplicemente mettendoci sopra l'asciugamano. Questo comportamento, addirittura, dice, ho visto una signora che prenotava in due lati della piscina, cioè ai due lati opposti, per quando girava il sole. No, ma questo qui è veramente il livello successivo di meschinità. Cioè tu magari sei lì che occupi due posti per te stesso e intanto c'è gente che vorrebbe, no, usare una sdraio e non può farlo. Si sente che ho ancora il dente avvelenato. Infatti Moira dice: avresti dovuto tenerti la sdraio. Lo so, è che poi sei lì, c'è questa nonna agguerrita e io comunque sono, non lo so, non volevo litigare in quel momento. E poi ho pensato, anche se mi fossi fatta valere avrei potuto farlo, certo, avrei dovuto probabilmente, ma poi sarei dovuta rimanere tutto il giorno da parte a questa tipa e anche no. Va bene, mentre lo dicevo mi sono resa conto che no, tanto lei non c'era mai, quindi avrei potuto benissimo farlo. Altre opzioni? Altre vendette?
1: Chiaramente io avrei bucato i gonfiabili, almeno avrebbero capito che il posto non era tutto loro. Buona giornata.
0: Ah, bucare i gonfiabili, che idea poetica, mi piace, avrei potuto fare anche questo. In realtà invece mi sono limitata a guardare la famiglia che impazziva cercando gli occhialini della bambina che diceva: dove sono i miei occhialini, voglio andare a fare il bagno, quelli per andare sott'acqua, no? La maschera, tipo, ecco, e li cercava disperatamente e era musica per le mie orecchie, perché io avevo visto dove erano quegli occhialini per caso, erano due sdraio più indietro, non so come ci siano finiti, ma c'erano degli occhialini lì abbandonati, sicuramente erano i suoi, e io ero lì con i popcorn metaforici e dicevo: sì, quali altre cose spariranno? Chi lo sa? Questa è stata la mia meschina vendetta personale.

non so come devo reagire così sulle note dei Rolling Stones. Mr. Charm, sto leggendo il messaggio di Mao. Ma questa non è successa davvero, Mao. Mi stai trollando, secondo me. Dice: ero piccolino, ma ricordo, eravamo in Grecia in vacanza. Avevamo prenotato i lettini, siamo andati a pranzo e al nostro ritorno una tipa era lì sul nostro sdraio e non voleva andare via. Allora io, piccolino, e mio padre abbiamo preso lo sdraio e l'abbiamo buttata in acqua. Cosa? Uno da una parte e l'altro dall'altra. E dice: non voleva scendere, l'abbiamo scaricata in acqua e poi siamo tornati sotto l'ombrellone.

0: da Dio, la nuova di Brescia,
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Ascoltata su Rete 3 alle 12. Buongiorno, buon sabato a tutti voi all'ascolto. Giulia Meletta insieme a voi per un'altra mezz'ora e ci stavamo confidando, ecco, confessando delle cose indicibili, perché ho coinvolto anche i fact checkers della RSI. E questa storia è vera quella che ci ha raccontato Mao. Lui dice in Grecia da piccolino che cosa ha fatto? Aspettate che lo recupero. Allora, questa signora, lui era lì in vacanza con la sua famiglia, avevano lasciato, sono andati a pranzo lasciando gli asciugamani sull'esdraio, e poi al ritorno c'era lì una signora. La signora non voleva andare via, loro hanno detto: ma questo è il nostro posto. No, la signora non voleva sentir ragione, e allora lui ha detto: io e mio padre abbiamo preso lo sdraio e abbiamo buttato lei e l'asciugamano in acqua. Io ho detto: no, non è possibile. E invece sì, l'hanno fatto davvero. Praticamente mi ha scritto: abbiamo preso lo sdraio tipo barella e l'abbiamo scaravoltata in acqua. Ma povera signora, ma com'è? Ma non si può fare! Cioè, l'avete assaltata praticamente. E dice pure: se vuoi ti faccio narrare da mio padre è un po' pazzerello, sì, direi. E la signora come ha reagito? Allora, lei poi è andata a lamentarsi con i gestori della spiaggia, e i gestori della spiaggia hanno detto: beh, lo sdraio e l'ombrellone sono di questi signori qui, che hanno pagato il posto, l'hanno prenotato, e quindi insomma ha dato ragione a loro alla fine, no? Mia mamma bordò per l'imbarazzo, conclude. Capisco. Cioè, tu vai in vacanza, no? Pensando di rilassarti e tutto quanto, e poi invece ci sono delle situazioni che fanno uscire il peggio di noi, diventiamo delle belve.

Ebbene, El Mar, Juan Daniel, Jonathan e It's Not About Me, questo trio che ci porta sì al mare, anche se noi il clima tropicale ormai ce l'abbiamo. È vero che le temperature si sono un po' abbassate, ma fa ancora molto caldo, perciò se lo volete anche io vi posso regalare questo sventolino, ecco il nuovo gadget di Rete 3. Che cos'è? Praticamente è un ventaglio, ok? Ma non è veramente un ventaglio perché è rotondo e ha il nostro mitico logo, questo ci piace molto. Lo trovate in due colori addirittura, giallo e blu, quindi se avete delle preferenze scrivetemele, comunicatemele e io farò di tutto per far sì che vi portiate a casa lo sventolino per darvi un po' di refrigerio in queste giornate molto calde. Mandatemi i vostri dati allo 079 873 8073 per portarvi a casa il nostro sventolino.

E congratulazioni Patrizia, Daisy e Bardin, siete voi che vi portate a casa il nostro sventolino griffato Rete 3. A chi non l'avesse fatto, magari mandatemi anche un vostro recapito email così da mandare al nostro segretariato. E per tutti gli altri, grazie per aver partecipato. Comunque continuate ad ascoltare Rete 3, perché faremo spesso, ecco, questa regalia, quindi ci saranno altre occasioni. Musica svizzera adesso con gli Husband.

e mi sono divertita molto questa mattina insieme a voi a leggere le vostre storie di disavventure in vacanza. Ovviamente ci sono sempre molte cose da dire su questo tema, ma questa è anche un po' triste. Dai, per concludere in bellezza, allora, un ascoltatore che dice: sono andato in vacanza con la mia ex qualche anno fa perché la vacanza non era rimborsabile e non abbiamo trovato nessun altro che potesse prendere il nostro posto. No! Si potrebbe fare una puntata intera, ecco, su queste cose, quando decidi di andare anche solo a un concerto, no? Cioè, tu avevi prenotato un concerto anche costoso con il tuo ex, poi vi lasciate, non trovi nessuno che ricompra i biglietti, e cosa fai? Oppure ci tieni tantissimo a vedere il concerto, che cosa fai? Ma ci vai! E poi però possono crearsi dei momenti ambigui o imbarazzanti. Allora lui dice: vado in vacanza con lei perché la vacanza non era rimborsabile, quindi con la ex, per non perdere i soldi. Lei era convinta che potessimo essere amici, io ero convinto di poterla riconquistare. Ma no, ma poverino, volevo fargli un oh. Grosso errore. È stata la vacanza più triste e a tratti imbarazzante della mia vita. Dirò solo questo: non fatelo se non siete pronti a vedere la vostra ex intenta a flirtare con un barman latino, con il corpo scolpito pieno di tatuaggi e le goccioline di sudore tra i pettorali. Mamma mia, ti meriteresti lo sventolino solo per questo.

E sulle note di Taylor Swift, I Know It, I Know You, noi ci salutiamo. È un piacere, sembra un piacere passare del tempo con voi qui su Rete 3. Nel corso del pomeriggio troverete con voi Ellis Cavallini, che arriverà già tra poco. Per l'informazione, da Giulia Meletta, l'augurio di uno splendido weekend sulle nostre frequenze.

0: Le 12:30 su Rete 3, buon appetito e buona pausa pranzo a tutti quanti. Io sono Alice qui per andare a vedere un po' le previsioni del tempo insieme a voi. Fino a questa sera al sud in prevalenza soleggiato, nelle valli superiori poi tendenza al vento da nord, al nord almeno in parte soleggiato, lungo le Alpi qualche rovescio o temporale. Le temperature massime di oggi raggiungeranno i 31 gradi al sud e si aggireranno attorno ai 27 gradi al nord. Le previsioni per domani, che è domenica, in tutto il paese generalmente soleggiato, nelle Alpi maggiore instabilità e soprattutto nelle ore pomeridiane qualche rovescio o temporale isolato. Le temperature di domani saranno comprese tra i 15 e i 27 gradi al nord e tra i 18 e i 31 gradi al sud. E vediamo il traffico, che come sappiamo in questo periodo sulla rete viaria della Svizzera italiana è fortemente rallentato. Sulla A2 tra Coldrerio e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia ci sono rallentamenti, e poi vediamo anche la situazione a San Gottardo. Al portale nord della galleria ci sono code di 18 km con attese di almeno 3 ore in direzione del Ticino. Come alternativa si consiglia la galleria del San Bernardino sulla A13 o il passo del Sempione sulla A9. Al portale sud le code sono invece di 4 km a partire da Quinto, con attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. La corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. E andiamo adesso alle notizie.
1: 3 News.
0: In Svizzera il 40% circa dei matrimoni finisce con un divorzio, ma chi si lascia alle spalle la vita coniugale continua a essere identificato nei formulari ufficiali come divorziato, senza la possibilità di indicare ad esempio lo stato civile di celibe o nubile. Una prassi non più al passo con i tempi e che alimenta un vecchio stigma, secondo una deputata PLR, che propone quindi di togliere quest'obbligo. Un tema molto sentito, come dimostrano le firme dei parlamentari a sostegno dell'atto parlamentare. L'appoggio infatti è trasversale. Il Midwest e Nord-Est degli Stati Uniti devono fare i conti con l'allerta inquinamento provocato dalle centinaia di incendi che bruciano nel vicino Canada. Nelle principali città costiere, da Boston fino a Washington, passando per New York, la qualità dell'aria è a livelli pericolosi per la salute e c'è una certa apprensione anche per la finale dei mondiali di calcio che si giocherà domenica in New Jersey, uno degli stati più colpiti. Trump ha criticato il Canada per la gestione dei roghi, minacciando anche nuovi dazi. Settima notte consecutiva di attacchi americani sull'Iran, prese di mira le infrastrutture del sud, Teheran reagisce colpendo gli alleati americani nella regione. E nella notte droni ucraini hanno preso di mira il territorio russo, provocando almeno 8 morti e il ferimento di oltre una ventina di persone. Kiev ha colpito 2 impianti logistici nella principale società dell'e-commerce russo Wildberries e una raffineria nelle regioni di Mosca e di Tambov, a oltre 700 km dal fronte. I 2 centri sono stati presi di mira in quanto utilizzati per fornire componentistica sotto sanzioni per costruire droni, ha precisato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E per le notizie su Rete 3 per il momento è tutto, vi lascio dunque alla pagina sportiva.
1: Rete 3 Sport.
2: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
3: Ben ritrovati dalla redazione sportiva. Iniziamo dal calcio, perché questa sera alle 23 a Miami Francia e Inghilterra si affrontano nella finale per il terzo posto del mondiale, il tutto in attesa della finale di domani tra Argentina e Spagna. Nel ciclismo, dopo la vittoria svizzera di Schmid al Tour de France, va in scena una delle frazioni più impegnative di questa edizione. I corridori affrontano la 14ª tappa da Mulhouse a Le Marstein, 155 km nel cuore dei Vosgi. Saldamente in giallo c'è sempre Tadej Pogacar. In Formula 1, riflettori puntati sul circuito di Spa. Alle 16 sono in programma le qualifiche del Gran Premio del Belgio, gara in programma domani. Infine, nell'atletica, senza svizzere si disputa la tappa di Diamond League a Londra.
0: E lo spazio informativo, il blocco informativo di Rete 3 si conclude qua. Il prossimo blocco sarà alle 14. Io sono Alice, ci sentiamo su Rete 3 a partire dalle 15. Adesso vi lascio con un bel po' di musica.

0: Rete 3. Siamo fatti così. Meglio tardi che mai. Dai, ma che bella la nostra sigla.
1: Fantastica.
0: Sei carico?
1: Beh, ma è molto, dopo un inizio così direi che...
0: Lui si chiama Cristian Bernasconi.
2: Che cosa ti ho fatto di male? Che cosa ti ho fatto di male?
0: Ed è il nostro biologo di fiducia, lo ritrovi nel giardino di Albert sulla RSI.
3: La storia di un mito che ha messo in gioco tutto per diventare l'uomo che quella donna aveva sempre sognato.
1: È un po' come se volessimo spacciare dei resti di capelli e di unghie triturati come sostanze afrodisiache. Gli struzzi in caso di paura mettono la testa sotto la sabbia. Allora lo sfatiamo, perché dopo 2000 anni è il caso di dire che non è vero.
4: È una cosa che ci è stata tramandata da 2000 anni.
0: Ha detto struzzo, perché altri purtroppo non li hanno estinti, ma no, no. Dedicheremo questo intervento a DJ Sterky, visto che parleremo anche dello scarabeo da cui lui trae ispirazione per il suo nome d'arte, Sterky.
5: Se guardi bene, troverai la sua bellezza.
1: Grazie al link con DJ Sterky, ecco, lo scarabeo stercorario è estremamente forte, può sollevare dei pesi eccezionali.
6: La forza può essere determinante, il cervello ancora di più.
7: Sono potente!

0: 3, 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Dai primi chilometri freschi, sciolti, leggeri, sembra che Henri abbia passato le giornate a sfamare, a domesticare e allenare tutti e 25 i cavalli della sua Turcamerie. Vecchio ciclista ha le corse nei polpacci, nei piedi, nelle mani e negli occhi, ma soprattutto, pioniere del volo e pilota di biplano, Henri ha le sfide conficcate in testa. E da oggi, per i prossimi 1020 chilometri, avrà lei sotto il sedere, la snella di Simon Méry e suo cognato Léon Turcat. Già nella prima periferia di Parigi si chiede dove saranno gli altri 8 partiti dalla capitale e chissà poi i colleghi di Berlino, Vienna, Ginevra, Bruxelles e Boulogne-sur-Mer. 23 in marcia da tutta Europa verso il Principato alla corte di Alberto I. È il 21 gennaio 1911 e da Parigi Henri Rouget, a bordo della sua Turcamerie 25 cavalli, parte per il primo rally di Monte Carlo che vincerà 8 giorni dopo alla media di 13,8 km orari.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: Musica organica. Musica organica. Il suono sincero. Sincero. Di Rete 3. Con Mattia Caballo.
1: In quest'estate vi stiamo portando a scoprire i suoni genuini, quelli lontani dall'intelligenza artificiale e vicini all'intelligenza umana. Musica nata da idee, testi e strumenti. È il caso dei due polistrumentisti che incontriamo oggi, Lucio Aquilina e Massimo Di Lena, che, affascinati e influenzati da tutta la wave afrojazz di fine anni 70, fondano una band che si chiama Nu Guinea, nome poi cambiato in Nu Genea, che in greco significa rinascita. Lasciata Napoli tanti anni fa, il duo è stanziale a Berlino, dove riesce a non farsi influenzare dalla scena elettronica, ma anzi, ispirato dai suoni della Nu Disco e dalla tradizione napoletana di artisti come Enzo Vitabile, si immergono in progetti che avranno grande successo più in Europa che nella loro patria. Nuova Napoli nel 2018 e Bar Mediterraneo nel 2022. La loro cifra, oltre alla musica sempre suonata, sono le voci del Mediterraneo, un folk ancestrale che si fonde con il funk e la sabbia delle spiagge in un ritmo balearico e festaiolo. Qualche settimana fa i Nu Genea hanno pubblicato il loro terzo album, People of the Moon, e questa caratteristica emerge ancora di più. Il dialetto napoletano è estremamente adattabile alla musica per le sue parole tronche e quindi molto musicale, così come la lingua araba, portoghese e spagnola, tutte presenti nell'album. Ma c'è spazio anche per l'inglese, con un ospite d'eccezione come Tom Misch. Per capire il suono dei Nu Genea, tuffiamoci in questo brano tratto proprio da People of the Moon, in cui le voci femminili, guidate da Fabiana Martone, si uniscono ai tanti strumenti rigorosamente suonati in studio, creando un'atmosfera così esotica da farci sentire sempre in vacanza. Nu Genea, a Musica Organica, tornano con Carè.

0: Star Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Quando le cose ti stanno andando bene, girano come devono girare alla tua portata, ma sta lì bel baciarotto, goditele! Qualcuno avrebbe dovuto urlarlo col megafono nelle orecchie di Charles Barton, giovane super gagliardo che all'inizio degli anni 70, alla guida dei suoi Messengers Incorporated, riesce a registrare qualche 45 giri che ottiene pure attenzione e un po' di successo a livello regionale. Ma alle bandelle di Charles, qualcuno suggerisce di andare a tentare la sorte in quel di Nashville, dove c'è un gran movimento. Certo, sì, c'è un gran movimento, ma non proprio di funk massiccio come intende il buon Charles. Quattro stracci in valigia e si parte. In effetti, Barton e compagni a Nashville, che pullula di studi di registrazione e di etichette discografiche, incidono e si accasano pure presso una piccola label. Aspetta che esce il disco, aspetta che esce il disco e il disco non esce. Certo, perché la casa discografica ha in calendario almeno una ventina di dischi prettamente country da buttar fuori prima di quello dei Messengers Incorporated. E il tempo inesorabile scorre al punto tale che il tanto agognato disco dei Messengers Incorporated mai uscirà.

Enta da Stage dei Black Moon è un disco che ha segnato il rap anni 90 e contribuito a riportare l'attenzione sul rap di New York, in un periodo storico dove la California aveva catturato grande attenzione. Insieme a dischi e gruppi che poi negli anni hanno raggiunto vette di popolarità molto più alte, i Black Moon hanno avuto il pregio di proporre un disco che suonava tanto bene quanto sporco. La qualità era molto rozza, il suono non pulito, voci raccontano di produzioni costruite su campioni registrate da cassette vergini, a loro volta registrate da vinili, che per i tempi non era il massimo della pulizia a livello audio. Ma l'energia, la potenza e lo stile emanati da quel disco erano comunque incredibili. Migliorando la qualità del suono, ma restando su questa filosofia, il frontman del gruppo, Buckshot, ha in seguito capitanato il Bootcamp Click e creato la Duck Down Record, realtà che in 30 anni di storia hanno scritto pagine importantissime per l'hip hop, regalando classici e personaggi incredibili, uno su tutti, l'indimenticato Sean Price. In tutto questo, e aggiungendo altri 3 album alla discografia dei Black Moon, Buckshot ha anche proposto dei dischi da solista. Il primo, datato 99, è stato molto deludente, gli altri, per fortuna, decisamente meglio. Dopo 12 anni di attesa, Buckshot ritorna come solista con The Package. Per la prima volta si occupa anche di tutte le produzioni, e questo fa sì che il disco diventi totalmente personale. Considerando la sua storia e il tipo di personaggio, non mi sorprende che il disco abbia un sound decisamente classico che profuma di fine anni 90, inizio 2000. E non mi sorprende nemmeno che Buckshot abbia scritto rime sensate e d'impatto, parlando anche un po' delle solite cose, ma con grande esperienza e maturità. L'unica grande pecca sta nella copertina che richiedeva decisamente più cura. Per il resto, The Package è un disco assolutamente piacevole di un personaggio mai abbastanza considerato.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 14, un minuto.
0: Rete 3.
1: E questa è Rete 3, ancora un buon pomeriggio da parte di Alice. Andiamo subito alle previsioni del tempo. Fino a questa sera al sud in prevalenza soleggiato, nelle valli superiori tendenza al vento da nord, al nord almeno in parte soleggiato e soprattutto lungo le Alpi qualche rovescio o temporale. Le temperature massime raggiungeranno i 31 gradi al sud e i 27 gradi al nord. Le previsioni per domani, che è domenica, in tutto il paese generalmente soleggiato, nelle Alpi maggiore instabilità e soprattutto nelle ore pomeridiane qualche rovescio o temporale isolato. Le temperature di domani saranno comprese tra i 15 e i 27 gradi al nord e tra i 18 e i 31 gradi al sud. Vediamo il traffico. Traffico particolarmente difficoltoso in questi giorni estivi sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Ci sono rallentamenti nei Grigioni, code per almeno un'ora sulla A13 tra Trübach e Rothenbrunnen in direzione del San Bernardino e nella direzione opposta tra Rothenbrunnen e Coira Nord. Andiamo alla situazione del San Gottardo al portale nord della galleria. Le code sono di 18 km con attese di almeno 3 ore in direzione del Ticino. Come alternativa eventualmente si consiglia la galleria del San Bernardino A13 sulla A13 o il passo del Sempione sulla A9. Al portale sud le code sono di 4 km a partire da Quinto con attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. La corsia preferenziale Cupra è aperta mentre le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. Andiamo nelle notizie.
0: 3 News.
1: I guardiani della rivoluzione iraniani, i Pasdaran, hanno rivendicato un attacco missilistico e con droni contro la base militare statunitense al-Azraq, in Giordania, sostenendo di aver colpito i ricoveri dei caccia e un'ampia area di parcheggio degli aerei militari. In una nota diffusa dai Pasdaran e rilanciata da Al Jazeera, l'Iran afferma che l'operazione ha completamente distrutto almeno due caccia statunitensi e provocato danni significativi a diversi altri velivoli. Nello stesso comunicato i Pasdaran hanno inoltre esortato l'esercito giordano a prendere di mira le forze statunitensi presenti nel paese, definendole forze militari invasori e infedeli e quindi obiettivi legittimi. Israele accelera i piani di espansione degli insediamenti nei territori palestinesi occupati. Secondo il quotidiano britannico The Guardian, il ministro della difesa Israel Katz ha annunciato l'intenzione di creare nel nord della striscia di Gaza 3 nuovi avamposti di tipo Nahal, comunità militari che in passato hanno spesso preceduto la nascita di insediamenti civili israeliani. Sempre secondo il giornale, il ministro delle finanze Bezalel Smotrich ha reso noto uno stanziamento di 1,3 miliardi di shekel, 300 milioni di franchi al cambio attuale, destinato all'espansione di decine di insediamenti israeliani in Cisgiordania occupata. E infine lo ribadiamo, giornata difficile oggi per chi viaggia sull'asse nord-sud del San Gottardo. Stamattina alle 8 la coda di veicoli dal portale nord aveva raggiunto una lunghezza di 20 km per ridursi, secondo il TCS, poco dopo mezzogiorno a 18 km. Ai viaggiatori è stato consigliato di evitare la zona, raccomandando percorsi alternativi attraverso la galleria di San Bernardino sull'autostrada A13, la A9 attraverso i passi del Sempione e del Gran San Bernardo o il treno navetta per auto a Lötschberg. In direzione nord la coda di veicoli sull'autostrada A2 Chiasso verso il passo del San Gottardo tra Quinto e Airolo era lunga 4 km. I tempi di percorrenza arrivavano fino a 40 minuti. E sempre in merito al traffico, azione simbolica contro il traffico nel Canton Uri. Circa 60 manifestanti hanno bloccato stamani il flusso dei veicoli ad Amsteg, attraversando in gruppo le strisce pedonali per denunciare l'insostenibile pressione delle vetture in transito nei villaggi lungo la cantonale che porta a Göschenen e al San Gottardo. Per le notizie è tutto quanto. Le 14 e 6 minuti su Rete 3, un nuovo appuntamento insieme a Lawrence on the mic. Questa è Mix Parade.
0: Mix Parade. Every Saturday.
2: Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
3: It's time for Mix Parade. Mix Parade by Lauren on the mic.
4: Ogni settimana nell'orbita della Mix Parade transitano le canzoni che hanno frequentato il firmamento delle charts mondiali. Oggi l'apertura è affidata a Bob Sinclair, classe 69, uno dei produttori e DJ più conosciuti, generatore di energia e spensieratezze in tutti i dance floor del mondo. Nel 2005 conquista le classifiche con Love Generation, con la parte vocale eseguita da Gary Pine, ex frontman della storica band giamaicana dei The Wailers di Bob Marley.

night, everyone.

In mix parade anche Monica Stucchi, milanese, classe 1963. Negli anni 80 si fa conoscere con il nome di Valerie Dor, uno dei tipici progetti italo-disco dell'epoca firmato dai produttori Pino e Lino Nicolosi, fondatori dei 900. La curiosità di queste performance era che la cantante si esibiva in playback con look eccentrici, mentre la voce era prestata dalle vocaliste Dora Carofiglio e Rossana Nicolosi dei 900. Il prossimo è stato uno dei tormentoni italiani dell'estate 2022, firmato da Tananai, Fedez e Mara Sattei sotto la produzione di Davide Simonetta, che si è ispirato ai twist anni 60 con una parte in rap.

In mix parade anche Baptiste Lalieux, cantautore belga, salito alla ribalta con questo duetto con il collega inglese Charlie Winston, dal piacevole effetto folk pop con l'intreccio linguistico French English. I prossimi minuti li affidiamo ai produttori francesi Florent Huguel e il duo Sulto, specializzati in sonorità Afro House, che hanno dato nuova vita all'iconico brano dell'82, Bam Bam di Sister Nancy, una delle prime e influenti DJ femminili della scena reggae e dancehall.

La notizia è che dopo anni lontano dalla scena musicale, Luca Di Risio a inizio luglio ha pubblicato un nuovo singolo, ancora tutto da scoprire. Nel frattempo salto a ritroso nel 2004, quando con questa super hit il cantautore abruzzese raggiunse le vette delle classifiche italiane e il titolo di rivelazione dell'anno grazie a Calma e Sangue Freddo. Le imprese ai mondiali di calcio dei vichinghi norvegesi sono state una piacevole sorpresa, ma anche nel campo musicale ci sono stati dei campioni nordici in grado di dominare la scena con oltre 100 milioni di dischi venduti. In Mix Parade scendono in campo gli A-ha.

Stupid Song è stato pubblicato lo scorso 12 giugno in concomitanza all'uscita del terzo album di Olivia Rodrigo, già definita la nuova principessa del pop rock intimo e autobiografico che cattura le fragilità generazionali. In Mix Parade anche Bruce Springsteen, che reduce da un lungo periodo di isolamento personale, nel marzo del 92 compie un gesto senza precedenti nella storia del rock moderno, pubblicando due album nello stesso giorno, Human Touch e Lucky Town. Senza più la leggendaria E Street Band, il boss si circonda di validi musicisti senza però riuscire a ricreare la magia del passato. Better Days è stato scelto come singolo apripista.

0: pazza musica.
1: Nell'estate 2023 due super artisti italiani hanno unito le forze per assemblare un sound di qualità. La voce di Marco Mengoni e la sensualità di Elodie. Il prossimo è per la band scozzese dei Texas, nata su iniziativa dell'ex bassista degli Hipsway, prendendo spunto per il nome dal film di Wim Wenders Paris, Texas. L'estensione vocale di Charlene Spiteri ha poi fatto la differenza, portando al successo i Texas con hits come Summer Song.

Dopo una parentesi dedicata al cinema, Ariana Grande torna alla musica ufficializzando l'uscita del suo 8° album, prevista a fine luglio, accompagnata da un tour estivo. Nel nuovo capitolo discografico l'artista è coinvolta anche nel ruolo di executive producer e coautrice insieme a Ilia e Max Martin, produttori e compositori di fama mondiale. Quando due protagonisti della black music come Usher, the king del rhythm blues degli anni 2000, e Alicia Keys, la queen del soul, si incontrano, il risultato non può che essere un brano leggendario come My Boo.

Ossessione, presentata al Festival di Sanremo 2026, è stata il trampolino di lancio per Gennaro Amatore, che oggi tutti conoscono come Samurai J. Lo abbiamo ascoltato e ballato con i suoi ritmi latini, estivi e spensierati. L'ultimo di oggi è per i Bee Gees, che, sfumato l'effetto febbre del sabato sera, hanno vissuto un lungo periodo relegati come autori per altri artisti di successo. Nel 1987 tornano sulla scena con un nuovo album e questo singolo, che dimostra la loro versatilità, tanto da essere la prima band ad arrivare al primo posto della UK Charts in 3 decenni diversi, negli anni 60, 70 e 80. La Mix Parade termina qui. Noi ci sentiamo la settimana prossima. Ciao!

0: Svizzera. Si è conclusa un'altra puntata di Mix Parade con Lawrence on the mic. E sono le 15:02. Buon sabato, buon pomeriggio a tutti quanti. Io sono Alice. Andiamo con le previsioni del tempo. Questa sera al sud in prevalenza soleggiato, nelle valli superiori tendenza al vento da nord. Al nord invece almeno in parte soleggiato, soprattutto lungo le Alpi qualche rovescio o temporale. Le previsioni per domani, domenica in tutto il paese generalmente soleggiato, nelle Alpi ci sarà una maggiore instabilità e quindi soprattutto nelle ore pomeridiane qualche rovescio o temporale isolato. Le temperature sono comprese fra i 15 e i 27 gradi al nord e tra i 18 e i 31 gradi al sud. E passiamo al traffico. Aggiornamenti da parte di Via Suisse che ci raccomandano di portare prudenza sulla A2 tra la piazzola di sosta al Sasso e la galleria del Monte Ceneri in direzione di Chiasso a causa di un veicolo in avaria. La corsia di destra è quindi bloccata. Inoltre il traffico è rallentato sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Passiamo adesso alla situazione al San Gottardo. Al portale nord della galleria ci sono code di 18 chilometri con attese di almeno 3 ore in direzione del Ticino. Come alternativa si consigliano il passo del Sempione sulla A9 o eventualmente la galleria del Gran San Bernardo sempre sulla A9. Al portale sud invece le code sono di 4 chilometri a partire da Quinto con attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. La corsia preferenziale Cupra è aperta mentre le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono entrambe chiuse in direzione della galleria. Vediamo un po' le notizie.
1: 3 News.
0: Il Kuwait ha chiesto all'Iran di mettere fine ai bombardamenti dopo i raid che hanno provocato gravi danni a impianti di dissalazione, dell'acqua e siti petroliferi nell'Emirato. Lo Stato del Kuwait si riserva il pieno diritto di adottare tutte le misure necessarie per preservare la propria sicurezza e difendere il proprio territorio e le proprie infrastrutture vitali contro qualsiasi aggressione o minaccia, afferma una nota del Ministero degli Esteri dell'Emirato. L'ondata di calore che ha investito da settimane la Svizzera si sta finalmente attenuando, ma il rischio di incendi resta elevato a causa della prolungata assenza di precipitazioni. Malgrado alcuni temporali violenti e isolati, il suono rimane arido e tutti i cantoni hanno emanato ordinanze che limitano o vietano l'accensione di fuochi all'aperto con portate diverse da regione a regione. In vista della festa nazionale, molti cantoni restano in attesa. Berna valuterà entro il 23 luglio se vietare i fuochi d'artificio in caso di pioggia insufficiente. Basilea città deciderà la prossima settimana, Glarona si pronuncerà mercoledì. Infine, secondo un sondaggio condotto dall'Istituto Sotomo per l'assicuratore AXA, il 62% dei circa 1.800 intervistati in aprile nella Svizzera tedesca e in Romandia auspica investimenti massicci o considerevoli per l'infrastruttura ferroviaria, mentre il 57% sostiene con convinzione il potenziamento del trasporto pubblico locale. Dallo studio si evince che solo il 38% degli svizzeri chiede investimenti cospicui o massicci nelle strade nazionali e la percentuale scende al 29%. 9% per quanto riguarda le strade urbane e gli agglomerati. Per le notizie per il momento su Rete 3 è tutto, io sono Alice e passeremo il resto del pomeriggio assieme.

La zurichese Naomi Laren con il suo singolo estivo Hot Girl Summer. Qua invece siamo tutti gente simpatica summer, non cerchiamo necessariamente hot people summer, anche perché insomma va bene così, no? Care amiche, cari amici, grazie per gli applausi, non dovevate. Come detto, io sono Alice, questa è Rete 3. Il pomeriggio di questo sabato lo passeremo ensemble e iniziamo tra l'altro con un bel pezzone, un bel brano questo pomeriggio insieme su Rete 3. Sto parlando di Ti fa stare bene di Caparezza. Oh yes. Ti fa stare bene di Caparezza? Allora mi prendo un secondino perché insomma insieme a tanti altri ticinesi, gente della Svizzera italiana, settimana scorsa sono andata a Milano a vedere Caparezza dal vivo, è in giro quest'estate per il suo tour dell'ultimo album Orbit Orbit, che insomma appunto sta portando in tutte le grandi città italiane, e appunto settimana scorsa c'è stata la data di Milano e quindi mi sono tuffata. L'anno scorso aveva già fatto uscire i biglietti, ne ho approfittato, ho preso qualche inquilino, ho detto senti andiamo a vedere Caparezza che a noi piace tanto, ed è stato un grandissimo concerto, un grandissimo concerto. Si confermano sempre così comunque i suoi live, perché insieme insomma già ai brani e i testi, che sono, sappiamo benissimo, molto curati sia dal punto di vista della scrittura che dal punto di vista della composizione e della produzione, anche i suoi live non sono da meno. Cosa si inventa ogni volta Caparezza? Beh, lo sappiamo, il suo ultimo disco Orbit Orbit è veramente profondamente legato a un fumetto che è uscito insieme al disco. Inizialmente questo disco doveva essere la colonna sonora del fumetto, poi quindi solo strumentale, poi si è trasformato in un disco con anche le parole appunto di Caparezza, e quindi le due opere vanno insomma godute, fruite insieme, no? Album insieme al fumetto con dei personaggi che poi abbiamo visto sul palco appunto di questo live in formato pupazzoni di carta pesta, sembrava di essere a un carnevale, ma non è una cosa nuova, ecco, per Caparezza è una cosa che lui fa sempre quando va in tour, crea quasi degli spettacoli teatrali, quasi delle opere, sono veramente belli da vedere, ha un pubblico di una gentilezza e di una partecipazione incredibile, è stato bellissimo essere lì tutti assieme per lo stesso motivo, quindi sentire la musica di Caparezza e vedere lo spettacolo che ha messo in scena per tutti noi settimana scorsa, quindi se c'eravate battete un colpo. 0798738073. Adesso Capa ce lo ascoltiamo con Ti fa stare bene, brano che ovviamente ha portato sul palco anche al live, perché non ha fatto solo quelle nuove ma ha portato anche la storia della sua vita musicale.

Role Model con Joy. Lui è un artista degli Stati Uniti, classe 1997. Questo è il suo nuovo singolo, appunto, diciamo, Joy, che è estratto dal suo disco, album di debutto, che uscirà il 7 di agosto. Bene, mi state già scrivendo chi c'è oggi come ospite a Local Heroes. Cari amici e care amiche, come potete ben sentire, la mia voce è molto diversa da quella del mio stimatissimo collega Luca Rudeboy, e di conseguenza questo significa che Local Heroes è in vacanza. Yes! In queste settimane il programma del sabato pomeriggio alle 15, che su Rete 3 ospita cantanti, musicisti, band della Svizzera italiana, dai più emergenti ai più conosciuti, è in vacanza per qualche settimana, poi ritornerà, non vi preoccupate. L'appuntamento poi sarà sempre di sabato alle 15, ma per il momento, insomma, ecco che non ci saranno ospiti di questo tipo. Vi ricordo però che potete sempre recuperare la versione podcast di Local Heroes sul sito www.rsi.ch, sotto la pagina di Rete 3. Oltre alla versione audio c'è anche proprio la versione video, perché tutti i nostri ospiti vengono poi filmati anche quando suonano qualcosina o alcuni dei loro brani dal vivo proprio qui da noi a Rete 3. Insomma, ci teniamo che ci sia anche la versione video, che potete appunto trovare sempre sul sito della RSI. Se avete voglia di scoprire qualcuno di nuovo, andare a vedere l'intervista che abbiamo fatto a qualcuno che già conoscete bene, ecco che lo potete sempre fare. Questo però non vuol dire che non avrò neanche un ospite oggi, con qualcuno mi collegherò telefonicamente tra una decina di minuti più o meno per parlare di un appuntamento che ormai è diventato annuale, una certezza sul territorio della Svizzera italiana. Parliamo sempre di musica, ma non vi spoilerò troppo, rimanete con noi per scoprire di chi si tratta e soprattutto di che cosa parleremo.

0: Ancora un buon pomeriggio a tutti coloro che si stanno collegando adesso sulle frequenze di Rete 3. Io sono Alice e poco fa avevo annunciato che avrei avuto un ospite in collegamento telefonico ed è arrivato proprio quel momento. È con noi ai nostri microfoni di Rete 3 Marco Leanza di Ticino Benz. Ciao Marco, come stai?
1: Buongiorno, bene, bene.
0: Bene. Stai passando un bel sabato pomeriggio o sei al lavoro?
1: No, oggi no, sono libero almeno.
0: Bene, dai, benissimo, mi fa piacere sentirlo. Allora, noi ti sentiamo oggi al telefono perché si sono aperte le iscrizioni da ieri, se non sbaglio, del concorso dedicato che organizzate voi di Ticino Benz, dedicato proprio alle band emergenti, giusto?
1: Esatto, sono appunto partite ieri le iscrizioni che sono aperte fino al 10 di agosto per il concorso delle band emergenti e per i chitarristi, quindi Life Contest e Petrodoro.
0: Perfetto, benissimo. Siete arrivati alla settima edizione quest'anno.
1: Esatto, sì, sì.
0: Settima edizione, quindi diventa sempre di più uno di quegli appuntamenti che per la musica della Svizzera italiana del Canton Ticino è sempre assicurato. Allora, abbiamo detto, sono già aperte le iscrizioni, lo ribadiamo, se fate musica ci state ascoltando, se avete una band, se conoscete qualcuno che ha una band, insomma, ascoltateci perché vi daremo tutte le informazioni adesso. Settima edizione, si terrà i contest si terranno venerdì 18 e sabato 19 settembre, giusto?
1: Esatto, al mercato coperto di Giubiasco, mentre il giovedì, il 17 settembre, sarà la serata appunto dedicata ai chitarristi, il plettro d'oro.
0: Ai chitarristi con il plettro d'oro. Io voglio chiederti, magari c'è una band emergente o così che non ha mai ancora provato a rientrare nella scelta del contest, voglio chiederti un po' per chi è questo concorso? Cioè, io ho la mia band, posso iscrivermi? Che cosa devo aver fatto? Un disco, dei brani, le cover? Che cosa richiedete per l'iscrizione?
1: Ma non è richiesto nulla, anzi è proprio la possibilità che diamo alle band emergenti del nostro cantone di trovare, che ne so, il primo palco, comunque una vetrina per potersi appunto far vedere, ecco. Quindi è proprio un trampolino di lancio.
0: Trampolino di lancio, l'iscrizione è aperta a tutti quanti, quindi sia brani inediti che cover band, tribute band, vi potete veramente lanciare. In che cosa consiste poi il contest? A cosa dovranno far fronte poi le band che passano la prima selezione?
1: Appunto, no, niente, loro avranno 20 minuti di tempo per poter esibirsi nella loro performance e quest'anno la nuova formula, abbiamo pensato di assegnare un brano di una band, comunque una band conosciuta, che verrà appunto assegnato a ogni band uno diverso, così che appunto possano in qualche modo interpretarlo o fedelmente o comunque anche stravolgendolo un po', ecco, e così si può vedere un po' la versatilità della band.
0: Della band. Quindi nei 20 minuti di performance dal vivo ci sarà anche richiesta per forza una cover, appunto sottoposta poi da voi, da una vostra lista di brani. Posso chiederti come mai avete deciso di aggiungere questa novità, quella della cover?
1: Ma è semplicemente per dare un po' più di pepe al concorso. Mm-hmm. E poi chiaramente, diciamo, una band se non è in grado o comunque non ha per niente voglia di farlo è comunque libera di fare le proprie canzoni. L'unica cosa è che chiaramente questo potrebbe essere un po' penalizzante per quello che è poi il voto della giuria.
0: Certo, se fa parte comunque del regolamento è qualcosa a cui si prende parte, giustamente. Allora, hai parlato di giuria, ci sarà una giuria poi di esperti e persone che lavorano nel campo della musica. Io leggo dal vostro sito, dopo diamo anche tutti i contatti se vi volete iscrivere. Ci sarà la giuria si baserà sull'esecuzione tecnica, la presenza scenica, l'originalità, il voto del pubblico e il voto da casa. Come è gestito il voto del pubblico e il voto da casa, come sono gestiti?
1: Sì, ecco, il voto è importante perché è il voto del pubblico che giungerà nel luogo dell'evento. Quello è importante perché comunque suonare davanti a due gatti o comunque davanti a un bel pubblico folto, ecco, quello sia per la band che per l'evento ha molta importanza.
0: Certo.
1: E quindi avere seguito come band è sempre qualcosa che diciamo paga, ecco. Quindi è qua la stessa cosa, il voto del pubblico che è in loco avrà comunque un valore del 20%, per esempio, e invece comunque i sostenitori che potranno avere appunto la possibilità di votare da casa tramite il sito ticinobands.com, ecco, quelli avranno anche un piccolo valore, ecco.
0: Un piccolo, sì, io vedo un 10% su poi quello che deciderà anche la giuria. Allora, Marco, ti va bene se ci ascoltiamo una canzone e poi tra pochissimo diamo ancora tutte le informazioni che servono, più che per il contest che sarà a settembre, più che altro magari per l'iscrizione che è aperta da adesso fino al 10 di agosto. Ti va bene se facciamo una pausa?
1: Certo, buon ascolto allora dopo.
0: Grazie, tra pochissimo.

0: siamo a tema, con la musica della Svizzera italiana. Loro sono i Vancouver con il singolo Wrong dal disco Everything Will Work Out Eventually. Sempre un po' così. Allora, noi siamo in collegamento telefonico con Marco Leanza di TicinoBands.com, l'associazione Ticino Bands, perché stiamo insomma parlando del contest, del live contest e del premio per il plettro d'oro ai chitarristi che si terrà poi a settembre, ma le iscrizioni sono aperte oggi. Marco, io prima volevo chiederti, prima del sito anche TicinoBands.com, che se siete musicisti o fate musica vi invito ovviamente a visitare, perché state creando un piccolo punto d'incontro, cioè avete creato ovviamente negli anni un bel punto d'incontro per i musicisti della Svizzera italiana. C'è un albo dove si possono cercare musicisti per formare la propria band, vedo che mettete a disposizione anche tecnica per eventi, cioè fate tante cose.
1: Esatto, noi abbiamo iniziato a fare un po' di service audio, mm-hmm. e quindi abbiamo un po' a che fare con le band del cantone. E in questi anni abbiamo appunto visto che la nostra pagina Cerca Musicisti ha comunque dato vita a dei progetti che probabilmente senza questa possibilità, questo albo, ecco, difficilmente sarebbero anche nati, ecco.
0: Certo.
1: Quindi,
0: e sottolineiamo anche che fate tutto quanto a titolo gratuito, cioè siete un'associazione e lavorate appunto tutto a titolo gratuito, giusto?
1: Esattamente, sia il sito che i concorsi sono appunto tutto a titolo gratuito e, sì, viene solo richiesta una caparra di 100 franchi che viene restituita, ma è semplicemente per avere una garanzia che la band si presenti, non semplicemente quello.
0: Sì, quello per il contest, per l'iscrizione, esatto. Per l'iscrizione al live contest. Ritornerei, ecco, proprio su questa iscrizione, si è aperta ieri, è aperta fino al 10 di agosto. Se fate musica e siete in ascolto, segnatevi queste date. Che cosa bisogna fare per iscriversi al live contest oppure per il plettro d'oro?
1: Ecco, nel sito le due pagine che appunto sono dedicate al concorso musicisti e band, c'è il formulario da compilare ed è gradito o comunque obbligatorio mandare anche una demo musicale, quindi anche un lettone registrata col telefonino in sala prove per capire un po' il livello della band. Quindi ecco, se chiaramente noi riceviamo una moltitudine di iscrizioni, faremo sicuramente una selezione, ecco, base al materiale che ci arriva.
0: Che arriverà, esatto, sì, perché ovviamente posto per tutti non c'è, perché sono tanti i progetti musicali della Svizzera italiana. Ci tengo anche a sottolineare che siete aperti a band e a musicisti di qualsiasi genere, non siete settoriali, ecco, in questo senso, giusto?
1: Esatto, appunto dal jazz alla musica, per dire anche dei cori, o blues, rock, qualsiasi pop, qualsiasi genere. L'unica cosa è che chiaramente un solista verrà sicuramente preso in considerazione meno rispetto che una band completa, ecco, quindi una band con diciamo un completo di musicisti sarà chiaramente selezionata maggiormente, ecco.
0: Che ha senso, perché il live contest e il plettro d'oro sono entrambe organizzate da Ticino Bands, e quindi ha anche senso che sia un concorso e un progetto legato principalmente alle band e le band al vivo, piuttosto che, ecco, cioè invece che ai solisti. Marco, io penso che abbiamo detto abbastanza tutto, forse l'unica cosa che ci manca è parlare di quello che scintilla poi dopo, i premi, no? Che vanno ai musicisti che poi vincono il primo, il secondo e il terzo posto, giusto?
1: Esatto, appunto, perché chi comunque vincerà e farà il primo posto del live contest riceverà appunto 1000 franchi, il secondo posto sono 800 e il terzo posto 500 franchi. Oltre anche ci saranno dei riconoscimenti per i singoli musicisti che col proprio strumento comunque si distinguono rispetto a, appunto, alla concorrenza, ecco.
0: Questo sempre.
1: Quindi molto interessante.
0: E sono però musicisti quelli che, appunto, il premio ad hoc per il musicista che si distingue, anche musicisti di band diverse, giusto? Non so, io vengo con la mia band, tu vieni con la tua, e il mio chitarrista e il tuo batterista sono eccezionali, e ricevono appunto questo riconoscimento qua, giusto?
1: Esatto, anche se la band non ha vinto, ecco.
0: Ok, esatto.
1: E mentre per il plettro d'oro, ecco, ci sarà come premio un plettro effettivamente d'oro del valore di 1000 franchi.
0: Non è vero, bellissimo. Quindi, se vinci il plettro d'oro, vinci letteralmente un plettro d'oro, stupendo. Allora, lo ricordo ancora, visitate il sito www.ticinobands.com, trovate le pagine subito, è molto come si dice, è molto fatto bene il sito, quindi lo trovate subito. Plettro d'oro e live contest per iscrivervi, lo potete fare entro il 10 di agosto e poi le date saranno appunto a metà settembre, abbiamo detto 16, 17 e 18 settembre.
1: Esatto, 17, 18, 19,
0: scusami, ecco. Quindi se vi iscrivete poi considerate di essere liberi in quei giorni lì, assolutamente. Marco, grazie mille per il collegamento telefonico e per tutte le informazioni.
1: Grazie mille a te e a voi, e spero che arrivino molte iscrizioni, ecco.
0: Anche noi lo speriamo, come sempre siamo qua noi, ma anche voi e tanti altri che ci ascoltano qui al servizio della musica della Svizzera italiana e delle band della Svizzera italiana. Marco, buon pomeriggio e grazie ancora.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.

I californiani Peach Tree Rascals con 9 to 5, e già che ci sentiamo un po' di questa California così estiva, diciamo che insomma l'estate non è che non la stiamo sentendo qui a Rete 3, ma in generale nella mezzanotte italiana. Però è stato bello prima che insomma abbiamo parlato anche del tempo, delle previsioni del tempo. Sembrerebbe che questa famosissima ondata di calore, parola del 2026, amo ondata di calore, tatuaggio in fronte delle parole ondata di calore, sembra che stia finendo. Questo però non vuol dire che noi siamo meno estivi, anzi vediamo che stanno arrivando tutti i turisti, chi sta solo attraversando il nostro cantone per poi andare all'estero, chi invece arriva qui e si ferma e dice wow, un scioni panorama finalmente. Quindi anche noi ci stiamo spostando per le nostre vacanze, stiamo insomma passando le nostre giornate libere, quelle che abbiamo di libere, al fiume, al lago, insomma cercando una fonte di acqua abbastanza rinfrescante, soprattutto speriamo senza cianobatteri, perché anche questo, signori, basta cianobatteri, io vorrei trovare una soluzione, troviamo la cura, i cianobatteri per i nostri laghi, così almeno possiamo continuare a fare il bagno e anche i pesci stanno bene, la nostra fauna stavo per dire marittima, sì, del lago insomma sta bene, quindi basta anche se c'hanno batteri bene. E quindi però ho detto mettiamo ancora un pezzettino un po' estivo, una roba un po' per sentirci ancora di più nelle vacanze, se magari non le abbiamo ancora fatte, farci sentire che stanno per arrivare tra poco, no? Quindi il pezzo dell'estate 2025, Serena Brancali, Alessandra Amoroso, Serena.

0: Roberto.
1: Sound and Fun, il treno discoteca che ti porta alla Street Parade, il più grande festival dance gratuito del mondo. In console sul treno, DJ Alexio e il super ospite DJ Mixer. I biglietti si trovano online su ffs.ch. Sound and Fun 2026. Rete 3 ti racconta l'evento in diretta alla radio e sui social. Sabato 8 agosto, Sound and Fun, alla Street Parade di Zurigo con Rete 3.

0: Televisione Svizzera.
1: Sono le 16:01. Buon pomeriggio. Siete in ascolto su Rete 3, io sono Ellis, ancora due orette insieme, andiamo alle previsioni del tempo. Le previsioni fino a questa sera: al sud in prevalenza soleggiato, nelle valli superiori tendenza al vento da nord, invece al nord almeno in parte soleggiato, soprattutto lungo le Alpi ci sarà qualche rovescio o temporale. Previsioni per domani, che è domenica, in tutto il paese generalmente soleggiato, ok, nelle Alpi maggiore instabilità e soprattutto nelle ore pomeridiane qualche rovescio o temporale isolato, questo per domani nelle Alpi. Temperature comprese tra i 15 e i 17 gradi al nord e tra i 18 e i 31 gradi al sud. Andiamo al traffico. Via Swiss ci segnala la fine del pericolo causato da un veicolo in avaria sulla A2 tra la piazzola di sosta al Sasso e la galleria del Monte Ceneri in direzione di Chiasso. Sulla A2 si circola a rilento tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. La situazione al San Gottardo: al portale nord della galleria ci sono code di 18 km con attese di almeno 3 ore in direzione del Ticino. Come alternativa si consigliano il passo del Sempione sulla A9 o la galleria del San Bernardo, del Gran San Bernardo, sempre sulla A9. Al portale sud le code sono leggermente aumentate, sono arrivate a 5 km a partire da Quinto, con attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. La corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. E andiamo adesso alle notizie.
0: 3 News.
1: L'Iran pone fine a impegni presi nell'ambito del protocollo d'intesa. Il viceministro degli esteri iraniano Kazem Gharibabadi ha dichiarato oggi che Teheran ha interrotto i suoi impegni previsti dal protocollo d'intesa firmato a Islamabad tra Iran e Stati Uniti, aggiungendo che al momento non ci sono notizie di colloqui, che la politica attuale dell'Iran è quella di difendere fermamente il paese e che gli americani hanno violato completamente il protocollo d'intesa con le loro mosse aggressive mentre si stava negoziando. Il Kuwait ha chiesto all'Iran di mettere fine ai bombardamenti dopo i raid che hanno provocato gravi danni a impianti di distillazione dell'acqua e siti petroliferi nell'Emirato. Lo Stato del Kuwait si riserva il pieno diritto di adottare tutte le misure necessarie per preservare la propria sicurezza e difendere il proprio territorio e le proprie infrastrutture vitali contro qualsiasi aggressione o minaccia, afferma una nota del Ministero degli Esteri dell'Emirato. E infine il sindaco di New York, Zoran Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Mamdani ha aggiunto di ritenere Netanyahu un criminale di guerra incriminato dalla Corte Penale Internazionale, dalla quale dovrebbe essere giudicato.

Mamma mia, il sound dei Jungle è incredibile, ha sempre una vibe così elegante e allo stesso tempo freschissima. Questa è The Wave, anche loro stanno per far uscire un disco estivo, arriverà il 14 agosto e si chiamerà Sunshine. Beh, è decisamente un nome pensatissimo, soprattutto quando devi fare uscire un disco nel periodo con più sole di tutto l'anno, perlomeno nelle nostre latitudini. Poi tipo, credo che, non so, tipo in Argentina sia inverno o così, però ecco, qua se uscirà il 14 agosto un disco che si chiama Sunshine, possiamo dire perfetto, va benissimo. I Jungle, tra l'altro, li conoscete, loro sono un bel collettivo, sette elementi londinesi, ma poi diventano molti di più, perché prendono musicisti e turnisti da tutto il pianeta e li fanno suonare appunto nei loro progetti, e proprio per questo motivo poi escono dei piccoli capolavori musicali fatti da gente che ama la musica e l'ha studiata tantissimo e che si mette a lavorare insieme ad altra gente che ama la musica e l'ha studiata tantissimo, quindi potete capire che l'attenzione dietro a un disco come quello dei Jungle sarà decisamente incredibile. Cara Svizzera italiana, grazie per essere con noi oggi su Rete 3, io sono Alice fino alle 18 in vostra compagnia. Vi ricordo il numero di telefono per interagire con la nostra diretta, è lo 079-873-8073, usatelo, è a vostra disposizione quando volete, per quello che volete. Noi siamo qua, siamo qui.

Giustamente ho citato, ma è colpa mia, ho sbagliato io, ho citato l'Argentina per dire che qua è estate, ma lì penso che sia inverno, e mi avete scritto subito: potete parlare dei mondiali e dell'Argentina, vi prego, e dell'arbitraggio penoso contro Svizzera e Inghilterra, please. Allora, come sanno le persone che seguono Rete 3, quando ci sono in onda io del calcio non so proprio niente. Tecnicamente non mi potrei esprimere a riguardo, nel senso, perché non so niente, sia per me che per l'intera azienda, vorrei evitare figuracce. Però ho visto un sacco di meme, questi meme li ho visti, no? Li avete visti sicuramente anche voi. Su quello, ecco, il mondo di internet, allora va meglio, possiamo farlo, ecco. Posso dire due robe? Beh, ho visto sicuramente che c'è questa specie di complotto, no? Dove sembrerebbe che vogliono assolutamente che vinca l'Argentina. Adesso ha detto, è un complotto ovviamente assurdo, noi di Rete 3 non siamo qui a dire, a confermare niente assolutamente, però insomma facevano vedere le foto dei vostri messaggi. No è vero, bravo. Allora va bene, questo non è, no? parliamo dei meme legati a questo complotto calcistico. A questo punto ho visto tantissimi video che fanno vedere i giocatori di calcio, appunto tipo dell'Inghilterra, prima ancora appunto della Svizzera, dove fanno vedere tipo il rosso che è stato dato a Embolo da noi, e dopo gli altri giocatori che si guardano in giro, no? Come per dire, ah, loro lo sanno, hanno tutti capito qualcosa, no? Questi sguardi rubati, no? Dai campi di calcio, che si guardano intorno come per dire, ma c'è sotto qualcosa, hanno capito che c'è qualcosa. E quindi niente, nonostante io non sono per niente una conoscitrice o particolarmente un amante, ecco, dello sport del calcio, ho il mio feed dei social completamente pieno di queste cose qua. Adesso che la Norvegia è uscita, i meme su Haaland sono finiti. Sono triste, sono molto triste di questo, perché preferivo i meme su Haaland, e invece no, ora mi devo beccare pure i complotti su i campionati mondiali di calcio maschile di questo 2026, che stanno insomma facendo chiacchierare tantissimo, tra cui tipo tutti gli ascoltatori di Rete 3, che in questo momento stanno impazzando allo 0798738073. Siete sempre tutti pacifici e divertiti, però questa è una buona cosa.

I Green Day, I'm never gonna RIP, non morirò mai, fondamentalmente, brano che rientra nella colonna sonora di Nimrods, un film biografico, documentaristico, in arrivo il 31 di luglio 2026, quindi quest'estate avremo ancora qualcos'altro di interessante da vedere, ovviamente l'Odissea di Nolan, che insomma... Non so se siete già andati a vedere, nel caso io non ho ancora avuto l'occasione, ma sicuramente mi piacerebbe vederlo. Dicevamo, Nimrods, film ispirato proprio ai primi anni dei Green Day, prima del loro grande successo con l'album Dookie nel 1994. Hanno creato proprio un disco apposta, hanno detto: noi vogliamo dare il nostro contributo a questo film, a questo documentario. Come lo facciamo? Suonando gli strumenti e cantando le canzoni, ovviamente facciamo la colonna sonora, esattamente così che è andata, e quindi insomma si sono prestati, insieme al film uscirà proprio anche il disco completo con tutta una serie di brani che poi sentiremo all'interno del film, come appunto questa colonna sonora e questa I'm never gonna RIP, non morirò mai. Beh, io sinceramente adoro i film biopic sulla storia dei cantanti, dei musicisti e degli artisti. Non sempre escono bene, perché ne abbiamo anche visti di fatti davvero davvero malissimo, e di conseguenza è sempre un po' una scommessa. Comunque sarà qualche cosa da vedere, perché i Green Day sono comunque quella band che dagli anni 90 ci accompagna ininterrottamente. Almeno un loro brano famosissimo lo conosciamo tutti quanti, quindi decisamente avrà senso poi vedere anche questo film.

Francesca Michelin con Il canto delle anguane, tra l'altro tratto questo brano dal disco Magia Bianca, un disco che per Francesca Michelin segna una rottura incredibile con la sua musica, la sua estetica e il suo personaggio, la sua figura del passato per come l'abbiamo conosciuta fino adesso, e ha voluto appunto cambiare un po' l'immagine musicale perlomeno che abbiamo avuto fino adesso di lei. Ha deciso di abbandonare un pochino queste dinamiche un po' da pop, da classifica, un po' più tradizionali, per tirare fuori un concept album bello, interessante. Parliamo di art pop con un po' di roba fantasy, c'è il medioevo, c'è il folklore, appunto le streghe, tutte queste cose. Le creature leggendarie come per esempio le anguane, che sono proprio queste creature legate alle zone da cui viene proprio Francesca Michelin. E la cosa incredibile è che lei ha fatto la presentazione di questo album prima che uscisse, perché il disco è uscito il 12 di giugno, la sua presentazione invece l'ha fatta a fine maggio nel contesto del Festival Miami sull'Idroscalo di Milano, che c'è ogni anno alla fine di maggio. Di solito presentano anche tantissimi artisti indipendenti, emergenti, un bel festival da quel punto di vista. Dici una Francesca Michelin che comunque ha già una carriera avviata, X Factor e Sanremo e tutte l'Eurovision e queste cose qua, non necessariamente si trova o trova il posto giusto, no? In un contesto come quello del Miami, e invece ci è riuscita, beh, giustamente, direi anche con un disco come Magia Bianca. Si è presentata sul palco a sorpresa, cioè non era in scaletta, non era nella lineup del festival di quest'anno. E c'era però la chiusura di una delle sere con una cantante che si chiamava Costanza d'Este. Allora io mi ricordo, sono andata con un'amica, andiamo spesso, è un festival al quale ci piace andare quasi tutti gli anni quando riusciamo, e leggiamo, boh, Costanza d'Este chi sarà mai? Sarà una nuova che non abbiamo mai sentito, che non conosciamo. Arrivi lì, sale sul palco Francesca Michelin a presentare appunto questo suo nuovo concept album, questo suo nuovo disco veramente interessante, magico, vabbè, giustamente i testi sanno anche essere molto profondi e comunque ti portano in un altro mondo, e l'ha fatto molto bene. Tra l'altro alcune delle immagini che vedete nel videoclip del singolo di lancio del disco, che si chiama Strega Comanda, potete andare ad ascoltare ovviamente dappertutto, è molto molto bello. Alcune delle immagini sono proprio state girate sul palco del Miami, in cui lei si è presentata così clandestinamente, no? Senza dire che arrivava, non c'è stata una promo, non c'è stato niente da nessuna parte, c'è proprio stato solo il pubblico del Miami che si è ritrovato, pam, così davanti Francesca Michelin che cantava tutte le sue nuove canzoni. Quindi veramente veramente speciale, sono anche queste le cose belle della musica, che ti permettono insomma di mettere su le facce che preferisci e tirare fuori dalla tua arte insomma tutti i significati, i simboli e le cose che più ti rappresentano in quel momento, come ha fatto, ecco, Francesca Michelin.

Vi ringrazio, siete già in due anche qua, ho parlato brevemente di temperature calde e siete già in due o tre persone che mi hanno scritto lo 079-873-8073. Come va con il coinquilino? Voi dite per le temperature, vero? Malissimo! Va veramente malissimo, cioè io non so come... Allora, per chi insomma si è perso la storia, faccio un riassunto giustamente, cioè diciamo che non è l'Odissea di Nolan, ovviamente è la vita d'appartamento di me e il mio coinquilino, che praticamente da quando è iniziata la famosa ondata di calore, ok, che ormai ci portiamo dietro da tipo un mese, è vero che sta per finire, però insomma tante settimane, no, che ha fatto così tanto caldo. Il mio coinquilino passa tutti i suoi giorni a... Allora, si sveglia al mattino, controlla prima sul telefono la temperatura che gli dice il suo telefono. Poi mi guarda e dice: tuo telefono che temperatura dà? Che abbiamo lo stesso telefono, quindi non è che gli dico: guarda, 24 gradi di fuori. No, non è possibile, sono troppo pochi. Poi fa: ehi Google, scusate, non vi volevo attivare, si è attivato anche il mio. Comunque chiede all'assistente digitale: che temperatura fa fuori a Locarno oggi? E allora Google, che poi risponde, dice: la temperatura di Locarno oggi raggiungerà i 36 gradi. Al momento ci sono 25 gradi. Vedi, allora sul mio telefono dice 24, sul tuo 24, l'altro invece sta dicendo già 25. E poi prende, comincia e fa il giro della casa, ma giuro, primo mattino, il giro della casa e controlla tutti i termometri che ci sono nelle stanze, perché in ogni stanza possiamo vedere che temperatura fa, e va a controllare. Allora, nel salotto sono 24 gradi, però più vicino alla cucina praticamente mi segna 26,9, ma sicuramente perché c'è vicino il frigo che scalda fuori, visto che c'è tutta l'elettricità. Poi vado in studio, nello studio invece ci sono allora 24 gradi e 7, ma non capisco come mai nella camera da letto, che è subito di fianco, sono 24 gradi e 8, e invece se andiamo nel bagno grande, praticamente il bagno grande, ma perché c'è la vasca da bagno, allora probabilmente fa un pochino più caldo, invece se andiamo nel bagno più piccolino che c'è anche la finestra, è un po' più fresco, però è vero che durante la giornata, visto che c'è la finestra, ci entrano dentro i raggi del sole, e allora anche nel bagno più piccolo diventa più caldo, e io passo le mie giornate, raga, così a sentire i bollettini delle temperature in casa, fuori casa, la sua macchina. L'altro giorno torno a casa dal lavoro, mi dice: allora la mia macchina oggi diceva che c'erano 37 gradi a Locarno di fuori, per fortuna io ho l'aria condizionata. E mi fa: la tua macchina che temperatura diceva che c'era di fuori? E io l'ho guardato, vi giuro, con tutto l'amore di questo pianeta, e gli ho detto: la mia macchina non ti dice la temperatura, non lo fa, perché è una macchina vecchia, non fa questa, non c'è scritto da nessuna parte la temperatura. Credo che non mi abbia, in questi anni di convivenza, non mi ha mai guardato in maniera così delusa e triste come il momento in cui non poteva, aveva un dato in meno con cui confrontare la temperatura esterna. E quindi, se vivete anche voi con qualcuno che è ossessionato dalle temperature, vi sono vicina, vi abbraccio forte e forza, ce la faremo insieme. Sì, lo so che...

Ragazze, e dico ragazze perché la maggior parte di quelli che mi hanno scritto sono ragazze, quindi però vi tengo nell'anonimato perché mi sto divertendo tantissimo. Allora, vi ho parlato del fatto che in casa mia il mio coinquilino è ossessionato dalle temperature esterne e di conseguenza anche da quelle interne alla casa, no? Quanto riesce a rinfrescare la casa o a tenerla fresca durante la giornata rispetto a quanto è caldo fuori. E non solo lo fa quando siamo in casa, ma anche quando siamo fuori casa, dal telefono può controllare tutto il sistema, no, dell'aria, quanta temperatura c'è, l'aria condizionata, il raffrescamento e il coso per seccare l'aria, queste cose. E passa ore, raga, vi giuro. Ma poi anche con l'intelligenza artificiale, tipo, non so, chiede a ChatGPT o Perplexity o qualcuna di queste, gli chiede qual è il modo migliore per far girare l'aria in casa, ha creato tutto questo percorso di ventilatori perché l'aria condizionata c'è solo ma nel salotto e la cucina, che però non arriva nella camera da letto, e allora abbiamo un ventilatore di fianco all'altro che si sparano l'aria verso la camera da letto, ed è una cosa terrificante, cioè è una cosa, non è che terrificante, è tanto, è veramente l'unico pensiero che ha in questo. Io vi giuro, gli dico ogni tanto, ti prego, parlami di calcio, parlami di quanto non ti piace il VAR, come se fosse il primo anno che hanno introdotto il VAR, ti prego, questa più interessante di questo non ce la fai più. E voi mi confermate questa regola allo 079 873 8073, mi scrivete: il mio amoroso ha un protocollo già, scusa, il mio amoroso ha un protocollo canicola strettissimo e già si chiama protocollo. Ha un protocollo canicola strettissimo, si sveglia tutte le mattine un'ora prima, che immagino mette una sveglia che sveglia anche te un'ora prima, tu non puoi dormire neanche te. Si sveglia un'ora prima apposta per tirare già giù tutte le tapparelle in modo che neanche i primi raggi del sole possano scaldare la casa, e poi torna a dormire. Ovviamente, piccola aggiunta finale, se non rispetto il protocollo, sclera, giustamente. Aiuto, raga, ma come fate? Un altro vostro messaggio? Sempre 079 873 8073. Dopo la prima settimana di canicola, il mio ragazzo ha comprato non ci posso credere. Come si chiama? Dov'è? Perché l'hai scritto strano? Dov'è il messaggio? Sto trovando un coso per misurare la temperatura per tutte le stanze, uno per ogni stanza, un termometro per ogni stanza. Sto male. Il mio amoroso, dopo la prima settimana di canicola, ha comprato un termometro per ogni camera. E li controlla tutti, tutto il giorno, giustamente. Io me lo immagino, no? Forza, raga, siamo donne forti, siamo unite, non siamo sole, possiamo superare questo.

aumenta sempre di più il club delle persone che vivono con altre persone ossessionate dalle temperature esterne e interne alla casa, soprattutto in periodi caldi come quello che insomma abbiamo appena passato, le lunghe settimane. E mi scrivete: no, ma leggo il messaggio dell'ascoltatrice, no, ma io a sentire queste cose sono felice perché pensavo che mio marito avesse dei problemi. Cominciamo già. E già, insomma, mettiamo avanti bene. Ma mi sa che è in buona compagnia. Il protocollo esiste più o meno anche a casa nostra. E in più, quando è a casa, continua a stressare tutte noi, abbiamo tre bambine, per ricordarci di chiudere la porta o l'uscita in giardino ad ogni movimento, perché sennò entra il caldo. E poi termometri ovunque e in rete che poi generano dei grafici sulla temperatura della casa. Della temperatura. E poi aggiunto: e abitiamo in valle, non soffriamo neanche così tanto, almeno non io, abbiamo avuto al massimo 25 gradi in casa. È follia, io non so perché lo fanno, non so perché ci sono, scusate, ma mi fa troppo ridere perché sono così tanti che impazziscono, non so, diventano i migliori amici dei termometri, ma i grafici mi ha ucciso, i grafici veramente, adesso ho bisogno di un attimo per riprendermi.

0: Mi sono ripresa, ma stanno già arrivando altri vostri messaggi, che vi giuro.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 17 in punto su Rete 3. Io sono Alice e mi state raccontando com'è convivere con gente che, quando le temperature fuori sono molto molto alte, come l'ultimo mese che abbiamo passato, quasi due mesi che abbiamo passato con questa ondata di calore, diciamolo tutti insieme, signore e signori, l'ondata di calore, esattamente, e che appunto persone che vivono con noi e che poi diventano completamente ossessionate dal riuscire a capire sempre che temperatura fa fuori e dentro casa e cercare di fare un distacco di gradi il più possibile dentro la casa per avere la casa più fresca rispetto alla temperatura esterna. E quindi tutte strategie tattiche incredibili messe appunto in pratica nelle case di tutte e di tutti noi, che ogni tanto diventano un pochino ossessivo compulsivo, oserei dire, perché c'è gente che si fa i grafici, gente che ha comprato apposta termometri per tutta la casa, gente che ha creato, e parlo anche del mio coinquilino, gente che ha creato interi percorsi di ventilatori per far arrivare l'aria fresca nel punto giusto, tipo la camera da letto. E voi mi scrivete anche: parte del nostro protocollo è anche annaffiare tutto il balcone con l'acqua nella speranza che si raffreddi. Che però io dico, quando fuori sono 36 gradi, il balcone no. Cioè, è bellissimo mangiare di fuori quando fa caldo e quando è estate, quando è primavera, così. Ma quando fa così tanto caldo, ti dici, non mangerò fuori. Cioè, finché non passa sto caldo non si mangia fuori, va bene, no? Quindi niente, allora, parte del protocollo è annaffiare tutto il balcone con l'acqua nella speranza che si raffreddi. E una volta, già che c'era... Non so se arrivo alla fine di questo messaggio. Ce la facciamo? Una volta, già che c'era, ha iniziato a farsi la doccia in balcone con l'annaffiatoio. Io vi amo, vi giuro, vi amo tantissimo. Grazie per avermi condiviso queste storie, perché dobbiamo scriverci un libro, raga, un libro. Come gestiscono i vostri coinquilini le temperature altissime?

È incredibile quanti compagni e mariti abbiano acquistato dei termometri nelle ultime settimane, cioè veramente tanti che mi scrivete, anche il mio ha comprato i termometri, è veramente una cosa incredibile. E dico solo mariti e compagni perché sono solo mogli e compagne che mi hanno scritto, non voglio fare generalizzazioni di nessun tipo, che poi no, è proprio dalla mia analisi qua allo 079 873 8073, mi risultano per ora che quelli che acquistano i termometri e stanno dietro tantissimo alla temperatura della casa per il momento siano solo mariti e compagni. Poi che ce ne siano che non lo fanno perché tutti se ne fregano, o che abbiano compagne o mogli che lo fanno, nel caso scrivete, o mamme, sorelle, insomma quello che è, scrivetemelo, così almeno possiamo fare un'analisi un pochino più accurata. Però insomma devo dire che comunque tra le donne della Svizzera italiana c'è grandissimo supporto. Tutte che vi scrivete grande, ce la possiamo fare, grazie veramente. Rimando i vostri messaggi di forza che mi state mandando per riuscire a sopportare questa roba anche a tutte le altre, a tutte, sì, è una cosa, facciamo una cosa, siamo unite in questo, siamo unite come in tante altre cose, no? Come per esempio la lotta alla disparità di genere, ma insomma questa è un'altra lotta in cui siamo unite, però sì, ecco, quindi grande coesione per chi insomma questi giorni sta vivendo con qualcuno ossessionato con le temperature della casa. Passerà anche questo.

Scelta delle fattine dei dischi apprezzatissima dal pubblico di Rete 3, di Unforgiven dei Metallica. Beh, un gran pezzo, 1991 ovviamente, sono quei pezzi che ogni tanto saltano fuori nelle scalette di Rete 3 e che sempre, appunto, sappiamo noi, gruppi come i Metallica o così hanno dei grandissimi appassionati che sono anche dei grandissimi appassionati di Rete 3, quindi grazie a voi, non ringraziateci a noi, perché grazie a voi, guardali come siete tutti belli, fan dei Metallica, belli tutti quanti. E parlando sempre di musica, della scaletta di oggi, andiamo anche sulla musica di casa nostra, sulla musica della Svizzera italiana, sulla musica del Ticino, e lo facciamo con quello che quest'anno a maggio è stata una bella novità, una bella sorpresa per tutti noi. Sono venuti anche in studio a presentarcelo, insomma, il nuovo disco dei Vadvook, Il fondo del barile, uscito appunto a fine maggio 2026, dal quale noi abbiamo estratto per voi Obrigado, che si va ad aggiungere a Sorry, scusa, lo sento. No, non è vero. Dei Pinguini Tattici Inglari, non è vero. Obrigado e grazie. Let's go!

con Te Amo, era il 2010, lo ricordiamo. Rihanna non fa uscire un disco dal 2016, ormai sono passati 10 anni dall'ultimo album in studio completo di inediti di Rihanna, e sta diventando veramente un caso, cioè ai limiti del mistero incredibile, il caso del nono album di Rihanna, per il momento soprannominato dai fan R9, è diventato veramente uno dei più grandi anche tormentoni della storia della musica pop più moderna. Appunto, diciamo, l'ultimo disco che ha fatto lei risale al 2016. Negli anni poi ci sono stati tipo, ah sì, forse sto lavorando a qualcosa, invece no, alla fine non ci sto lavorando, no, invece sto facendo, ma forse sta arrivando, ma no, non arriva. Insomma, sono anni che ormai questo disco è attesissimo da tutti quanti. Il mondo si divide ormai in tre, tra quelli che stanno aspettando il nuovo album di Rihanna, quelli che stanno aspettando l'uscita di GTA 6 e quelli che stanno aspettando entrambe le cose, perché giustamente un pubblico non esclude mica l'altro, direi assolutamente, assolutamente di no. E uno dice, ma perché ci sta mettendo così tanto a far uscire questo nuovo e nono album Rihanna, come mai? Beh, lei, lo sappiamo, negli anni, oltre a fare la cantante, è diventata anche una grande, grandissima imprenditrice di super successo, probabilmente, cioè arrivando comunque da una scia di successo musicale assoluta, cioè pezzi primi in classifica in tutto il mondo per anni, tanti brani dello stesso disco che erano sempre primi in classifica, hit che rimarranno nella storia della musica, cioè stiamo parlando veramente di un'artista di quelle che quando e se io avrò dei figli gli dirò ai miei figli: quando avevo la tua età ascoltavo Rihanna, cioè quella roba lì, no? Che passeremo anche ai nostri nipoti. E appunto sulla scia di tutto questo grande successo ha ovviamente anche fondato un impero, un impero da miliardi, cioè stiamo parlando di Fenty, ovviamente il suo marchio, prima make up, poi anche qualcosa di vestiti, poi anche i capelli, quindi veramente una cosa incredibile, cosa che le ha preso tantissimo tempo. Ovviamente comunque, anche se sei già famoso, fare poi una cosa di questo tipo così grossa come l'ha fatta lei, non è che la fai mentre dormi, quindi giustamente si è presa il suo tempo. Nel frattempo poi è anche diventata mamma, lo sappiamo, il suo compagno è A$AP Rocky, anche lui grande e famosissimo cantante, sono una coppia stabile ormai da tantissimi anni, hanno ridefinito completamente i loro tempi, i loro modi di lavorare, le disponibilità per i tour eccetera eccetera, hanno fatto la famosa scelta in questo caso, e dire: sai cosa, noi siamo pure genitori, oltre che famosi cantanti e bravissimi cantanti, siamo anche produttori, abbiamo fatto anche gli attori, facciamo anche gli imprenditori, mo siamo anche genitori, e quindi, se permettete, una cosa la mettiamo un attimo in pausa. E ovviamente nel caso specifico di Rihanna è stata proprio la musica, sono tanti fattori che l'hanno fatta mettere in pausa, perché un disco nuovo di Rihanna vuol dire anche un tour mondiale, non un tour degli Stati Uniti, non un tour di qualche paese, un tour mondiale in tutto il mondo, in tutti i continenti. E di conseguenza, quando hai tutta una serie di anche altre cose oltre alla musica di grande successo nella tua vita, diciamo che forse la musica hai fatto, hai dato, e adesso aspettiamo. Questo però non vuol dire che non arriverà mai questo nono disco, anzi, da parte anche della sua etichetta discografica storica, pensate che proprio la parte di dirigenza di questa etichetta discografica sono usciti e hanno rassicurato il pubblico, confermando in questo 2026 che il progetto sta arrivando, ci sta lavorando. Anche la stessa Rihanna ha detto: ho finalmente trovato la squadra artistica che cercavo da anni per riuscire a mettere giù questo disco, anche perché più si aspetta, più le aspettative delle persone crescono e più è difficile poi che vengano, come si dice, che vengano rispecchiate queste aspettative. Di conseguenza c'è anche un pochino, giustamente, di ansiettina, così, un pochettino glielo concediamo alla nostra superstar Rihanna. E vedremo quindi se sarà il 2026 l'anno di questo disco, oppure dovremo aspettare ancora un pochettino. Ma a sto punto, raga, aspettare per aspettare un annetto in più, cosa vuoi che sia? E adesso sentiamo altre due voci femminili incredibilmente di impatto: Christina Aguilera, Missy Elliott.
hanno realizzato questo brano per il cartone animato DreamWorks Shark Tale nel 2004. Questa è Car Wash. Let's go.

Madonna, Danceteria, oh yes, anche lei che è uscita con il suo nuovo album, dall'album Confessions 2, pubblicato all'inizio del mese di luglio, il 3 luglio in particolare. Anche lei abbiamo aspettato un pochettino prima di sentire novità, diciamo che insomma con tutti gli anni di carriera musicale che ha fatto Madonna, la storia che ormai ha già scritto così scolpita nella pietra della storia della musica, cioè nel senso non è che ci fossero aspettative altissime, nel senso se arriva un bel disco siamo tutti, cioè se arriva un nuovo disco siamo tutti felicissimi, ma se non arriva non c'era nessun problema, nel senso Madonna hai dato tantissimo, anche perché comunque poi lo possiamo dire, un ritorno di questo tipo è un ritorno monumentale, super acclamato, e poi ovviamente che richiama tantissimo le sue radici super elettroniche, cioè, abbiamo sentito anche solo in questo singolo di lancio che abbiamo ascoltato, l'elettronica, la dance, insomma ha fatto anche lei il suo percorso molto introspettivo e un pochettino nostalgico, ha detto sapete cosa facciamo? Abbiamo fatto l'incredibile tour Celebration. Abbiamo finito questo. Si è messa a fare la stesura anche del suo biopic, quindi il film sulla storia di Madonna. Insomma, tutto insieme, che cosa vogliamo fare? Facciamo Confessions 2. Il primo Confessions era del 2005 e ha deciso di riallacciarsi nuovamente allo storico produttore che aveva appunto confezionato insieme a lei Confessions 1 del 2005, e hanno lavorato nuovamente assieme per questo secondo grande capitolo che possiamo ascoltare dal 3 di luglio di quest'anno, quindi già un po' di settimane che la sentiamo anche sulle frequenze di Rete 3. Questo invece è Coez, la tua canzone. Sì, proprio tua, di te che stai ascoltando.

Nuovo singolo selezionato per le radio di Harry Styles, Dance No More, dal suo nuovo album, dall'album di questo 2026, Kiss All The Time Disco Occasionally, quindi baciarsi tutto il tempo e invece insomma la disco occasionalmente. Raga, che bello questo album, se non l'avete ancora ascoltato tutto quanto di Harry Styles, io ve lo consiglio tantissimo, l'estetica è stupenda, anche Harry Styles è uno di quegli artisti che fa davvero molta attenzione ai musicisti che sceglie per registrare i suoi album, per comporli, ai produttori che sceglie con i quali insomma lavorare per poi pubblicare questo disco, e poi anche a tutta la parte visiva, è molto interessante, l'abbiamo visto anche sulle copertine, le prime pagine e le copertine di tantissime riviste specializzate e molto molto autorevoli anche nel mondo della moda. Harry Styles è decisamente un'icona anche in questo

Volete leggervi un libro, mettete su, l'album di Harry Styles è anche una perfetta colonna sonora per una giornata o una serata in casa. Magari ce ne sono poche di giornate e serate in casa con questo bellissimo tempo che ci abbiamo fuori, che è vero che, che fa caldo, però le giornate sono lunghissime, ci sembra che non finiscano mai, quindi ci sta, ci sta.

Kid Cudi con Kanye West e Common, ovviamente abbiamo sentito il campione della versione acustica di Poker Face di Lady Gaga in questo loro brano che si chiama Make Her Say. Bene, siamo arrivati alla fine di questo pomeriggio e serata inoltrata assieme su Rete 3 da parte di Alice. Per me è tutto per oggi, come sempre è stata una grande è stato sempre divertente ed è sempre bello stare in vostra compagnia. Io vi auguro di passare un buon fine settimana, una buona domenica domani. Tra pochissimo vi do ancora due aggiornamenti sulla meteo, sul traffico, ovviamente anche le news, e poi vi saluterò ufficialmente. Ci sentiamo prestissimo, sempre qui, sempre su Rete 3. Da Alice un ciao ciao ciao a tutti, ciao!

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 18 e 2 minuti. Le 12 e 2 minuti. Buonasera a tutti. Questa è Rete 3, io sono Alice, qui ancora per appunto aggiornarvi sul tempo e sul traffico. E ovviamente daremo poi anche spazio alle news, ma partiamo dalle previsioni. Fino a questa sera al sud abbastanza soleggiato, nelle valli superiori tendenza al vento da nord. A nord almeno in parte rimarrà soleggiato, soprattutto lungo le Alpi potrebbe esserci qualche rovescio o temporale. Le previsioni per domani, che è domenica, in tutto il paese è generalmente soleggiato, nelle Alpi maggiore instabilità e soprattutto nelle ore pomeridiane qualche rovescio o temporale isolato. Le temperature di domani saranno comprese fra i 15 e i 27 gradi al nord e i 18 e i 31 gradi al sud. Vediamo, come dicevamo, il traffico. Con gli ultimi aggiornamenti da parte di Via Swiss in questa giornata complicata per chi sta viaggiando in auto, sulla A2 si circola ancora a rilento tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Andiamo subito alla situazione del San Gottardo, segnalata al portale nord della galleria. Ci sono ancora code di 17 chilometri con attese di almeno 2 ore e mezza in direzione del Ticino. Si sono un po' diminuite le code, però rimangono comunque belle importanti. Come alternativa quindi si consiglia il passo del Sempione sulla A9 o la galleria del Gran San Bernardo sempre sulla A9. Al portale sud, dall'altra parte, le code sono decisamente diminuite, sono di 3 chilometri a partire da Quinto, con attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. E si ricorda infine che la corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono entrambe chiuse in direzione della galleria. Andiamo alle notizie.
0: 3 News.
1: Lo stallo resta sotto la soglia del 20% di abitazioni secondarie, lo conferma l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, dopo che le osservazioni presentate dal comune mesolcinese sui dati pubblicati a fine marzo, in cui figurava tra le località che superavano il limite del 20%, soglia oltre la quale la legge federale sulle abitazioni secondarie pone restrizioni alla realizzazione di nuove residenze di vacanza. Il comune aveva però immediatamente messo in dubbio il dato, sostenendo che alcune abitazioni non occupate erano state erroneamente conteggiate come seconde case. Tra queste figuravano anche edifici situati nella zona rossa di sorte. Dopo aver ricevuto la presa di posizione del comune inoltrata il 30 aprile, l'area ha proceduto a una verifica dei dati. In una lettera datata il 16 luglio comunica che al 31 dicembre 2025 la quota di abitazioni secondarie allo stallo risultava effettivamente inferiore al 20%. E andiamo all'estero. L'Iran pone fine a impegni presi nell'ambito del protocollo d'intesa firmato con gli USA ad Islamabad. Lo ha annunciato il vice ministro degli esteri iraniano Kazem Gharibabadi, aggiungendo che al momento non ci sono notizie di colloqui, che la politica attuale dell'Iran è quella di difendere fermamente il paese e che gli americani hanno violato completamente il protocollo d'intesa con le loro mosse aggressive mentre si stava negoziando. E infine, in Germania si è dimesso il capogruppo dell'Unione, che riunisce i partiti gemelli Unione Cristiano Democratica CDU e Unione Cristiano Sociale CSU di centrodestra. La decisione interviene a seguito del dibattito sulla sua genitorialità, avvenuta tramite una madre surrogata negli Stati Uniti. Il cancelliere Merz, nella sua veste di presidente della CDU, ha chiesto le sue dimissioni. In Germania la maternità surrogata è vietata per legge e la CDU si oppone alla sua legalizzazione. Per le notizie su Rete 3 per oggi è tutto quanto da parte mia, di Alice. Vi auguro una buona serata. Alla prossima!

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3 Sport.
1: Buonasera da Patrick Locatelli, in attesa della finalissima di domani che opporrà Spagna e Argentina a New York. Dalle 23 questa sera a Miami in palio c'è il discusso terzo posto che fa contenti in pochi. Francia e Inghilterra saranno le contendenti per il titolino. Tadej Pogacar ha calato il poker alla Tour de France vincendo anche la 14ª tappa con arrivo alle Markstein. È il 25esimo successo per lo sloveno alla Grand Boucle. A 7 km dal traguardo Pogacar ha rotto gli indugi e ha ancora una volta lasciato sul posto Jonas Vingegaard e gli altri superstiti della generale, riuscendo ad arrivare al traguardo senza avversari. Il vantaggio in generale sul danese è ora cresciuto a 4 minuti e 30. Andrea Kimi Antonelli partirà in pole position nel Gran Premio del Belgio e la pilota della Mercedes ha preceduto nelle qualifiche sul circuito di Spa Verstappen su Red Bull e il compagno di scuderia Russell, che ha approfittato di una penalizzazione di 10 posizioni a Norris. Il tennis a Gstaad, la finale sarà tra il belga Collignon, che ha eliminato in 3-7 Cerundolo, e il greco Tsitsipas, che ha estromesso Shevchenko battendolo in altrettanti set. A Londra faceva invece tappa la Diamond League di atletica e tra i risultati da segnalare vi è il record del mondo nel miglio del britannico Josh Kerr in 3:42.66, che dunque è riuscito a realizzare il progetto 222 secondi che resisteva dal 1999 e apparteneva a Elge Rouge. Ha abbandonato la competizione a 5,95 metri Armand Duplantis per un dolore alla coscia sinistra. La vittoria della è andata dunque allo statunitense Kendricks. Karsten Warholm ha vinto i 400 ostacoli in 46-61, record del meeting, primato anche nei 110 ostacoli di Jacobe Tarp in 12-89 e di Julien Alfred nei 200 femminili in 21-66. I 100 metri li ha vinti il nigeriano Ajay in 9-84.

0: Ed è arrivato il momento del DJ set di Swinket, come ben sapete, all'interno di Cool Tape. Ci abbiamo un'oretta di DJ set, quindi mettetevi comodi, prendete il vostro drink, adagiatevi sul vostro asciugamano e godetevi quest'ora, tutta confezionata da Swinket.
1: You're listening Cool Tape on Channel 3.

0: State ascoltando il DJ set di Swinket solo su Rete 3.
1: Oh mamma, che caldo! Aspetta che adesso ascolto tutto.

Rete 3, Cool Tape, Swinket alle macchine. Questa è Keep It Simple, il debutto di Prank su Defected con Ronna Ray.

prosegue la scia Tech House. Prima Dance Like You di Lee Rose. E ora Dance Naked di De Marzio. Alle macchine, Swing Cat, Rete 3, Cool Tape.

non è solo un pezzo, è un vero classico della storia della dance. L'abbiamo appena sentito, uscito nel 2000, prodotto da DJ Spiller con Sophie Ellis Bextor. E adesso torniamo al 2026 con un brano che si intitola Reverse Skydiving. Swing it alle macchine.

0: Stiamo ascoltando Take My Love, Murphy's Law. Questo è Cool Tape, Swing Cat alle macchine, Delta Brain al microfono e ogni tanto Matta
1: che si sta, che dice qualcosa. This is Rete 3. Abbiamo ancora una decina di minuti tutti insieme.
0: Oh yes.
1: Con Swing Cat alle macchine sempre.
2: Let's go. Swing Cat.

0: salutarvi.
1: Ti parlo io col gestore.
0: Nel frattempo Swing Cat continua a subentrare a Mattak. No, come sempre è stato incredibile. Noi ci sentiamo alla prossima puntata di Cool Tape con un altro set, con altra musica pronta a tirarvi sul morale. Ciao belli.
2: Radio Televisione Svizzera.

0: Sunday Disco Society su Rete 3, io sono DJ Nick, quella era Pablo Rocall, which samples Sorcery, un big band jazz polacca. Adesso andiamo verso il nostro hip hop funk jazz. We are jam packed full of great songs today. Questo è Flip Mode Squad, il crew di Busta Rhymes from Queens e Brooklyn, New York. Late 90s energy, still fresh today.
1: Here we go again.

Senti, proprio per un po' di De La Soul, Long Island, New York, ancora negli anni 90. Questo abbiamo sentito un po' di De La Soul negli episodi passati con Ring Ring Ring. Questo è A Jam Like Saturday. Non ti preoccupare, ragazzi, se stai ascoltando sabato sera alle 9 nella replica oppure domenica, c'è il vibe giusto per oggi. The most samples in the world. We've got Saturday in the Park by Instant Funk, Tower of the Power, Frankie Valli, Grease.

musical è stato Oliver Cheatham, Chicago, 1983. Conosciuto soprattutto per Get Down Saturday Night, che abbiamo sentito nella passati. Questa è la JR Dynamite Edit, Something About You. Il prossimo brano viene da uno dei miei band, gruppi favoriti, Groove Armada, Tom Finley and Andy Cato from London. Però questo è un remix of The 12s. Questo è Drop the Tough, here on Sunday Disco.

Fino adesso siamo un po' in giro a New York, ragazzi. Questo anche da Rhode Island, Talking Heads, che è classico. Però questa è una beat funk remix. Girlfriend is better. From the album Speaking Tongues, 1983. Still great on the dance floor. We're gonna hang out in that period still a little bit more. This is a bit of Rick James. Again, New York, Motown, 1981. Give it to me, baby.

They're ridiculously good here on Sunday Disco Society. Sorete Fresse in the mix con DJ Nick. Give it to me, baby. Maniamo in America ancora. Vernon Birch. Questo, ragazzi, c'ha uno delle samples più conosciuti nel mondo. Devi aspettare il mezzo della canzone per quello di Delight, Grooves in the Heart. You'll know it when you hear it, ragazzi. But today we play the original, pieno di funk and goodbye.

1979, ragazzi, Prince, Minnesota. Mamma mia, I Wanna Be Your Lover. Prince, famoso per ogni strumento, da solo. A 20 anni ha scritto quella canzone lì. Questo è uno dei brani più samplizzati del mondo. Di quelle che posso vedere io, è samplizzato in più di 30 canzoni. E adesso veniamo un po' più vicino a casa, a Londra. Questo è Blackhead featuring Aswan, The Right Place. It's the Crazy P remix, friends of the pod. You're in the mix with DJ Nick here on Rete 3.

And that marks the end of Sunday Disco Society, ragazzi. One more song left in us. And it's a beauty. Ma grazie per essere con noi per gli ultimi 15 episodi. Devo ricordare che si può trovare quello che è mancato sul rsi.ch. Cerca Sunday Disco Society su Google. Si trova su Spotify, Instagram, tutti i canali normali del mondo social adesso. Remember, Sunday is not just a day, it's an attitude. Disco is our freedom of expression, and society is you guys, the community. Grazie per essere con noi. Oggi è l'ultimo episodio. Finiamo con un brano magica del 1993 da Manchester. This is Sub Sub, sampling Marvin Gaye and Revelation. If you're gonna groove to anything, this is the one to get down to. This is Ain't No Love, Ain't No Use. Questo è stato Sunday Disco Society, io sono DJ Nick. Grazie ragazzi, alla prossima!

un film horror gioca e rischia con l'equilibrio. Equilibrio tra terrore e ridicolo, tra i cliché di genere, tra aspettative e delusione. Chiedendo di metterci in gioco, di osare, di violare la consapevolezza dei nostri limiti, l'eventuale delusione assume i toni del tradimento. Ma se vince, e lo trova, quell'equilibrio, a perderlo e precipitare nel buio siamo noi. Perché un horror non è soltanto il cosa ci racconta, ma come. Tanto che a spaventarci 2 volte su 3 non è la cosa in sé, ma il come ci si arriva. Puntando alle nostre paure, abbatte le nostre certezze, prendendo in ostaggio i sensi. Forza il campo visivo, insiste sugli angoli bui, sfora i decibel e dà voce al silenzio. E dopo aver rotto gli argini, raggiunge le nostre paure mostrandocele. L'horror va oltre la morte, che per quanto estrema dovrebbe garantire un punto. No, l'horror resta nella vita, rendendola insostenibile e insopportabile. L'horror sveglia e intrattiene la parte di noi che vorremmo dormisse in eterno. Che sia il demonio, la solitudine o l'ignoto, ci costringe ad accettare qualcosa di incredibile e a crederci. E nonostante a portarci lì, oltre la linea rossa, siano spesso le improbabili scelte idiote dei protagonisti, capaci di andare in una soffitta posseduta a lume di candela, lì moriamo di paura, perché quel lì pensavamo che non esistesse. E a raggelarci è il fatto che non è in una pagina di sceneggiatura e nemmeno in un'inquadratura. È dentro di noi.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Il giorno che il grande Torino si schiantò a Superga, passando dalla storia al mito, fu uno dei giorni più difficili della storia dello sport italiano, ma anche di un uomo, che si chiamava Vittorio Pozzo. Un personaggio che ha accompagnato lo sport italiano per circa 70 anni. Nel 1906 partecipò alla fondazione del Torino, ma non c'era, era l'Arturm, perché giocava per il Grasshoppers, e quindi incaricò un amico di dire: metti anche il mio nome tra i soci fondatori, e così fu. Poi ci giocò nel Torino, in parte lo allenò, e fu l'allenatore della nazionale italiana che vinse il mondiale del 34, l'olimpiade del 36 e il mondiale del 38. È sicuramente più affezionato al ricordo del mondiale del 38 in una agonica partita di finale giocata a Parigi che a quello del 34, che è un mondiale sicuramente sporcato da eccesso di favoritismo per la squadra di casa. Era un fierissimo sostenitore del cosiddetto metodo, il calcio con due difensori centrali e un centromediano metodista, che era stato però sopravanzato dal cosiddetto sistema inventato da un inglese, Herbert Chapman, allenatore dell'Arsenal. La sua statua è ancora davanti allo stadio dove giocano i Gunners. Non volle rassegnarsi, ma ugualmente tenne la sua nazionale fino al 1948, e in un'occasione nel 47 mise in campo il Torino integralmente contro l'Ungheria, vinta 3-2, tranne il portiere, che era Bagicalupo quando giocava in Granata ed era Sentimenti quando giocava in nazionale. Poi prese 4 gol dall'Inghilterra in una partita che gli italiani non dimenticano, e praticamente fu esautorato. Il presidente Novo, l'uomo con cui aveva condiviso tante fortune del Torino, prese il suo posto in una situazione possibile solo in Italia, anche perché di fianco a Novo come allenatore si schierò un giornalista, tale Bardelli. Il giorno che però il Torino perì, Pozzo salì al Colle a Superga. Non era andato per un motivo particolare, ma voleva rendersi conto. Quando qualcuno dei tanti che erano arrivati fin lassù disse: quello è castigliano, quello è Loic, lui si permise di correggerli dicendo: no, quello è castigliano, o meglio era, e quello era Loic. Un maresciallo dei carabinieri che era presente disse, mettendosi sull'attenti: signor Pozzo, forse solo lei può aiutarci in questo momento, perché distinguere i cadaveri era un'operazione possibile a chi li aveva amati, a chi li aveva conosciuti e chi aveva lo stomaco per farlo. Pozzo svenne probabilmente un paio di volte, ebbe dei momenti difficilissimi, specialmente nel finale, perché li aveva messi uno di fianco all'altro, indicandoli al maresciallo dei carabinieri nome per nome. Gli ultimi due, che erano Martelli e Maroso era probabilmente, a parte il venusiano Mazzola, il più forte giocatore della squadra, furono riconosciuti per eliminazione, perché i loro corpi erano del tutto irriconoscibili. Pozzo poi alle 9 andò alla morgue e ridisse tutto quanto ai periti, e questa volta svenne per davvero, perché quel giorno non erano morti soltanto i suoi giocatori, era morto anche lui, che tornò a fare dell'altro. Ma non potete mai dimenticare quel tremendo tardo pomeriggio di un giorno di maggio del 1949.

0: e una buona giornata a tutti. Ciao!
1: Ciao Tony! Ciao!
2: Il matrimonio fa ingrassare soprattutto i mariti.
3: Oh.
2: Si triplica il rischio di obesità nei mariti.
3: Ora, molto bene. Perché?
2: Questa è l'altra domanda, perché loro ci danno una spiegazione, ma noi non la troviamo divertente.
3: No.
2: E poi che ci importa della verità? Noi vogliamo ipotesi.
3: Quando sei accoppiato, diciamo che non hai più necessità di essere bello per nessuno.
2: Ma dai, ma scusa. Noi non vogliamo entrare nel merito del bene o male sposarsi. Siamo entrambi sposati.
3: Cioè,
2: ecco, no?
3: Fa, ecco,
2: quindi noi già partiamo con un difetto. C'è chi ci scrive: il fatto che si dica contrarre matrimonio, sì, come per le malattie, dovrebbe far pensare. Dice: per essere più positivi, direi che ci si divide i compiti, quindi si fa entrambi meno, dunque si tende a ingrassare entrambi.
3: Si sa, quando si mangia, cena, pranzo, tende magari ogni tanto a rimanere qualcosa nei piatti,
2: sì,
3: no? L'uomo si sacrifica, mangia tutto e tende a mettere su qualche etto in più.
2: C'è chi scrive: le donne scelgono l'arredamento, gli uomini lo usano.
3: Questa è carina.
2: E ancora: l'uomo mangia a casa e anche dalla mamma.

0: Radio Giornale.
1: Ben ritrovati da Alberto Andreani. È durata solo poche settimane la tregua tra Iran e Stati Uniti. Dopo la recente ripresa dei combattimenti, la guida suprema iraniana annuncia ufficialmente la fine dell'intesa mediata a fatica dal Pakistan. L'emergenza incendi in Canada si ripercuote sugli Stati Uniti, peggiorando la qualità dell'aria lungo la costa orientale. Qualche timore per la finale dei mondiali di calcio. Intanto in Svizzera preoccupa anche la siccità. A rischio in Ticino i pesci che si trovano nei corsi d'acqua quasi prosciugati dal caldo. E ancora per i mondiali di calcio, in campo Francia e Inghilterra per il terzo e quarto posto. Al momento inglesi in vantaggio per 4-0. In apertura, come da sommario, la decisione dell'Iran di sospendere l'accordo siglato con gli Stati Uniti che aveva interrotto il conflitto scoppiato a fine febbraio. A ormai una settimana dalla ripresa dei combattimenti, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei accusa Washington di aver violato l'intesa mediata dal Pakistan e minaccia un'offensiva su larga scala di cui si hanno già i primi effetti. Il bombardamento di una base militare statunitense in Giordania ha infatti provocato la morte di 2 soldati americani. Sale così a 16 il numero dei caduti sul fronte USA. La politica di Teheran sarà ora incentrata sulla difesa del paese, ha da parte sua aggiunto il vice ministro degli affari esteri iraniano. Buona parte degli Stati Uniti sta facendo i conti con l'allerta inquinamento scattata in seguito alle centinaia di incendi fuori controllo nel vicino Canada. E così, da Boston a Washington, passando per New York, la qualità dell'aria è a livelli pericolosi per la salute. 24 ore fa il presidente Trump si era spinto ad accusare il Canada di non essere in grado di gestire le proprie foreste. Ce ne parla il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti.
2: Il nord-est americano è intrappolato nella morsa del fumo degli incendi canadesi. Una cappa grigiastra aleggia sopra le principali città dove le temperature superano abbondantemente i 30 gradi. La skyline di New York è una sagoma indecifrabile. Per ora niente a che vedere con l'emergenza dell'estate 2023, ma il sindaco Zoran Mamdani ha comunque messo in allerta i newyorkesi. Come avete potuto vedere, come molti hanno anche sentito, il fumo degli incendi è sopra la nostra città, ha detto Mamdani.
3: The state has forecast air quality in the unhealthy range.
2: Il servizio meteorologico ha catalogato la qualità dell'aria come nociva. Questo vuol dire che tutti, non soltanto le persone malate oppure gli anziani, possono subire gli effetti del fumo sulla loro salute.
3: Everyone may feel health effects.
2: Sul suo social media Truth, Donald Trump ha accusato il Canada di essere responsabile per gli incendi, puntando l'indice contro una presunta cattiva gestione forestale. I costi per il nostro paese sono incalcolabili, ha scritto il presidente statunitense. La qualità dell'aria dovrebbe migliorare quando sul nord-est americano sono previsti piogge e temporali. Ma rimane comunque una certa apprensione per la finale dei mondiali di calcio di domenica. Partita che si terrà a East Rutherford in New Jersey, appena 15 km a sud di New York. La FIFA e la Casa Bianca stanno monitorando la situazione, ma per il momento un clamoroso rinvio della finale tra Spagna e Argentina è uno scenario fuori discussione.
1: E anche in Svizzera sempre più cantoni estendono il divieto di accendere fuochi all'aperto a causa della siccità. Il 1° agosto si avvicina e molte città come Coira, che lo ha già fatto, potrebbero vietare gli spettacoli pirotecnici. Siccità e calura stanno inoltre mettendo sotto pressione la fauna ittica. La situazione è critica nella Svizzera orientale, dove le temperature dell'acqua hanno raggiunto nuovi livelli record. Nel canton San Gallo si sono infatti superati i 28 gradi in alcuni fiumi, mentre ci sono torrenti e ruscelli già prosciugati. Sulla situazione in Ticino riferisce Romina Lara.
4: È un altro risvolto della siccità persistente. Assieme ai laghi e corsi d'acqua, anche i pesci sono in affanno. Il Ticino non fa eccezione e questo vale soprattutto per i corsi d'acqua. Le specie che li abitano di questi tempi sono confrontate essenzialmente con 2 problemi: il prosciugamento di alcuni tratti e il surriscaldamento dell'acqua.
5: Sono i corsi d'acqua minori a risentirne di più e quelli nei tratti pianeggianti. Il sottoceneri è maggiormente interessato, come penso pure al piano di Magadino, e tutti i tratti dei fiumi, anche quelli principali, quelli di pianura.
4: Tiziano Putelli, capo ufficio caccia e pesca. Esclusi finora episodi importanti di morie di pesci a causa della siccità, Putelli segnala che sì, anche in Ticino il periodo è critico.
5: Sicuramente abbiamo tratti che sono andati prosciugati o che sono in crisi, non è il primo anno. È chiaro che quest'anno siamo già intervenuti con i guardiapesca per spostare soprattutto pesci nei tratti a rischio prosciugamento.
4: ma come si agisce?
5: Le guardie pesca vengono monitorate le situazioni e dove possibile si interviene preventivamente con un intervento di pesca elettrica. È un apparecchio che permette di stordire i pesci, di catturarli e poi di spostarli normalmente nelle tratte più a monte dove c'è più acqua e le acque sono più fresche.
4: Recupero dei corsi d'acqua, passaggi per i pesci dove ci sono ostacoli e rivitalizzazioni. Anche queste sono misure preventive. Tiziano Putelli, la situazione nell'immediato non sembra destinata a cambiare. C'è da preoccuparsi.
5: La preoccupazione non è tanto sul singolo anno, ma un po' la regolarità con cui questi eventi si presentano. Quello che preoccupa è questa tendenza al surriscaldamento, perché sappiamo che l'ossigeno che è presente nell'acqua diminuisce con l'aumentare della temperatura della stessa e soprattutto abbiamo delle specie, una su tutte la trota, che è molto sensibile alle temperature, che poi essenzialmente è la specie più interessante anche per l'esercizio della pesca.
1: Un cittadino francese ha perso la vita venerdì mattina in Valle di Blenio mentre faceva lavori di pastorizia sopra l'Alpe Camadra a circa 2600 metri di quota. Secondo una ricostruzione fornita ieri dalla polizia ticinese, il 35enne è rimasto vittima di una caduta in una zona impervia. Sul posto è intervenuto anche un elicottero della Rega, ma l'uomo non è sopravvissuto. L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale conferma che il comune di Lo Stallo non ha ancora raggiunto la soglia del 20% di abitazioni secondarie. L'amministrazione federale, che inizialmente aveva fornito un dato diverso, ha accolto le osservazioni presentate dal comune mesolcinese. Quest'ultimo ha infatti dimostrato come alcune abitazioni non occupate fossero state erroneamente conteggiate come case di vacanza e fra di esse alcuni edifici situati nella zona rossa della frazione di Sorte colpita dall'alluvione di 2 anni fa. Lo Stallo dunque non rientra nella cosiddetta Lex Weber, che pone un freno alla costruzione di abitazioni di vacanza. Torniamo all'estero con le dimissioni in Germania del capogruppo parlamentare di area cristiano-conservatrice Jens Spahn. L'esponente della CDU lascia per le polemiche sollevate dalla sua scelta di ricorrere alla maternità surrogata negli Stati Uniti. Pratica vietata in Germania, ma è contrastata anche dal suo partito. Sulla decisione di Jens Spahn sentiamo da Berlino Walter Raue.
0: La sua non è certo stata una decisione del tutto volontaria, anzi, prima di annunciare le sue dimissioni dalla presidenza del gruppo parlamentare dei cristiano-democratici al Bundestag, Jens Spahn ha infatti avuto una lunga telefonata con Friedrich Merz e sembra che sia stato proprio il cancelliere ad aver spinto suo ex braccio destro alle dimissioni. La vicenda attorno all'adozione di un figlio partorito negli Stati Uniti grazie ad una maternità surrogata non è andata giù a molti esponenti della CDU e nemmeno al cancelliere, e questo non tanto per questioni morali o politiche, ma di credibilità. La maternità surrogata è vietata in Germania dal 1990 e i cristiano-democratici, Jens Spahn compreso, vi si erano sempre opposti. Che ora il leader del gruppo parlamentare della CDU insieme a suo marito abbia fatto ricorso proprio a questo strumento per poter adottare un figlio è apparso a molti in Germania e anche all'interno della CDU come un gesto del tutto ipocrita. Fu lo stesso Jens Spahn in fondo a respingere nel 2020, in veste allora di ministro della salute, una richiesta avanzata dal Partito Liberale a favore di una parziale liberalizzazione della gestazione per altri.
1: Altre dimissioni attendono a breve il presidente ungherese. Tomasz Suljok è infatti pronto a firmare l'emendamento costituzionale che sancisce la sua uscita di scena. Un provvedimento approvato a grande maggioranza dal Parlamento di Budapest in risposta al rifiuto del presidente, alleato dell'ex primo ministro Viktor Orban, di dimettersi autonomamente. Ed eccoci alla pagina sportiva coi mondiali di calcio in primo piano. Patrick Locatelli.
6: Sì, ben ritrovati. Ed è iniziato da pochi istanti il secondo tempo della finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra. Primo tempo che si è concluso con un risultato che ha del clamoroso, sia 4-0 per l'Inghilterra, che era già avanti di 2 reti dopo soli 18 minuti grazie a Rice e a Consa, e poi è arrivata la doppietta di Saka a cavallo tra il 37esimo e il 46esimo. Due formazioni che hanno visto numerosi cambi e numerose riserve, insomma partire titolari quest'oggi. 4 i cambi operati nella pausa da Didier Deschamps, all'ultima da CT della Francia, dentro Dembélé, Barcola, Digne e Upamecano, mentre un solo cambio operato da Thomas Tuchel, quello di Ollie Watkins al posto di Rashford. Lo ricordo, potete seguire la partita in diretta su RSI la 2. 4-0 per l'Inghilterra nei confronti della Francia. Questa sera invece la finalissima, che dalle 21 porrà New York York, la Spagna all'Argentina. Alle 15 per la Formula 1 in programma il Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa. Antonelli partirà davanti a Verstappen e al compagno di Mercedes Russell. La 15ª frazione del Tour de France arriva invece sulle Alpi, quasi 4.000 metri di dislivello per l'arrivo dopo 183 km a Plateau des Soleils. Previsti 3 Gran Premi della montagna, tra cui il lungo Col della Croisette. Ieri, 4ª vittoria di tappa per la maglia gialla Pogacar, che vanta 4 minuti e 30 su Vingegaard. Infine il tennis a Gstaad, la finale odierna sarà tra Tsitsipas e Collignon.
1: E prima dei saluti vediamo come sempre le previsioni meteo. Sarà una domenica 19 luglio l'insegna del tempo soleggiato su gran parte del paese, poi dal pomeriggio instabile a ridosso delle Alpi con qualche rovescio o temporale isolato. Le temperature massime saranno comprese fra i 27 gradi attesi a nord e i 31 a sud. Ed è tutto per questa edizione della Radio Giornale, a voi grazie per l'ascolto e buonanotte.
7: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.

Sound and Fun, il treno discoteca che ti porta alla Street Parade, il più grande festival dance gratuito del mondo. In console sul treno, DJ Alexio e il super ospite DJ Mixer. I biglietti si trovano online su ffs.ch. Sound and Fun 2026. Rete 3 ti racconta l'evento in diretta alla radio e sui social. Sabato 8 agosto, Sound and Fun, alla Street Parade di Zurigo con Rete 3.